Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ciao, sono Luisa. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dai.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiamali come

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu, Cortina.

0: Dan Marino passing to Hootie and the Blowfish. It's a fumble! They do not go all the way!
1: Prima di cominciare, non c'era niente al mondo. Ora che ci sei tu, per me c'è troppa gente.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Ora. Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
2: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Sabato, lodi mattutine.

Fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo.

Benediciamo il Cristo che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A Lui rivolgiamo la nostra comune preghiera.

0: ravviva in noi pellegrini sulla terra l'attesa sicura della vita immortale.
1: Fa che pregustiamo fin d'ora la tua beatitudine.

0: Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto, perché liberi dalle tenebre del peccato possiamo giungere alla pienezza della tua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: americana.
1: Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Bible heaven.

0: aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
1: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri. Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.
4: Ciao, sono Federica. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sud.

Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-2028 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia, 7 miliardi in meno di quelli previsti fino a pochi giorni fa. Intanto la Commissione europea conferma che esaminerà la lettera di Meloni, ma la strada per il via libera è in salita. In Ucraina, attacchi russi nella notte hanno colpito un altro importante ponte di Kiev. Due giorni dopo gli attacchi al ponte sud, sempre nella notte, droni russi sono stati lanciati contro la città di Hostomel, nell'oblast di Kiev. Sono stati colpiti alcuni magazzini, 4 le persone ferite, secondo quanto riportato dalle autorità locali. È atterrato a Tel Aviv il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti dopo la sospensione dei collegamenti in seguito alla tragedia sfiorata sul volo Fly Dubai di mercoledì scorso. Gli Emirati Arabi stanno indagando sull'accaduto ed emerge che l'Oman sapeva che il pilota che ha cercato di far schiantare l'aereo si era radicalizzato e gli aveva vietato di volare. A Gaza intanto oggi 5 palestinesi sono morti in un nuovo raid israeliano contro Gaza City. L'Europa ha vissuto quest'anno l'estate con il più elevato e prolungato stress termico da calore mai registrato dall'inizio delle serie storiche dei dati.
1: L'estate in Europa è stata caratterizzata da ondate di calore estreme con una percentuale record del 52% del continente esposto a uno stress termico molto forte per tutta la stagione. Lo dicono i più recenti risultati di Copernicus, il sistema di osservazione satellitare dell'Unione Europea. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata con una temperatura media di 21,7 gradi centigradi, ovvero 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020, superando anche il precedente record stabilito nel 2003. Il continente ha inoltre sofferto una siccità diffusa con livelli d'acqua eccezionalmente bassi in fiumi come il Reno, il Danubio, la Vistola, il Rodano e il Po. Condizioni più secche della media hanno anche favorito numerosi incendi boschivi in diverse regioni d'Europa. Alessandra Camarca, linea allo studio.
0: La Spagna verso le elezioni anticipate dopo che il Congresso ieri ha bocciato le misure contro l'emergenza abitativa fortemente volute dal premier socialista Sanchez. Oltre alla destra del Partito Popolare di Vox, decisivi voti contrari dei deputati dei catalani Juntus e Partito Nazionalista Basco, due formazioni chiave per tenere in piedi la maggioranza. Il governo ora valuta l'ipotesi di voto anticipato il prossimo 29 novembre. Sanchez deciderà nel fine settimana. È tutto, grazie per l'ascolto. We'll be right back.

tuo. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: Ho cercato di sfruttare la situazione il più possibile. Certo, sapevamo che era un clip, ma questo non ci ha impedito di fare cose che ci interessavano veramente, come le maschere d'argilla, le docce francesi o il bagno turco.
1: Io credo che non tutte le cure funzionino indistintamente. Ci sono stati di equilibrio anche nel degrado. Intendo dire che una volta levate le impurità, hai la sensazione di scomparire anche tu insieme alla malattia.
2: Esclusivamente un'esigenza di restauro. Mantenersi vecchi dentro e ripristinare il corpo. Bisognerebbe attingere dall'estetica di questi luoghi. I pavimenti a mosaico, il verde acqua, i vapori che appannano tutto. È bello averne già bisogno.
3: Spero vi siate divertiti. Io credo in compenso che le mie prestazioni, già non certo deludenti, abbiano tratto giovamento. In fondo non c'è limite al miglioramento. Sono successe cose molto strane, ma come sapete non sono quelle che avete visto. Quasi sempre il meglio non si può vedere.

la fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Un drone ha violato lo spazio aereo lituano. Allerta per la popolazione, lo comunica il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei. Nella notte nuovi attacchi russi hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, due giorni dopo gli attacchi al ponte sud. Sempre nella notte droni russi sono stati lanciati contro la città di Hostomel nell'oblast di Kiev. Sono stati colpiti alcuni magazzini, 4 le persone ferite. L'inchiesta condotta dagli Emirati Arabi Uniti sulla tragedia sfiorata del volo da Dubai a Tel Aviv di mercoledì scorso ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante. Lo ha affermato il procuratore generale emiratino, aggiungendo che le indagini sull'accaduto a bordo del volo in questione proseguono. E nella striscia di Gaza almeno 5 palestinesi, fra cui 4 donne, sono stati uccisi in un raid israeliano contro un condominio a ovest di Gaza City. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-2028 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia, 7 miliardi in meno di quelli previsti fino a qualche giorno fa. E anche se Eni e altre compagnie petrolifere hanno deciso di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di benzina e diesel, il conto resta salato per le famiglie. Rispetto ad un mese medio del 2025, famiglie e imprese italiane ottobre 2026 spenderanno 1,1 miliardi di euro in più. A soffrire di più saranno le grandi aree metropolitane del paese, in primo luogo Roma, seguita da Milano e Napoli. E quanto rileva l'ufficio studi della CGA di Mestre. A Roma arrestato un italiano che nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare servizi pubblici essenziali, quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. L'uomo, un anarchico, deve rispondere anche di lesioni aggravate e resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Per il ferimento di un funzionario della Digos durante la manifestazione a Roma del 18 aprile scorso a sostegno di Alfredo Cospito. I vigili del fuoco stanno operando per spegnere un vasto incendio boschivo alimentato dal forte vento sulle alture di Genova Prada la scorsa notte. Evacuate numerose abitazioni, al momento non risultano persone coinvolte. Oltre al personale di Genova è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Savona. Il direttore dell'operazione di spegnimento dei vigili del fuoco ha richiesto l'intervento dei Canadair. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
3: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
4: Musica, sorrisi. Questa è Radio Fa Buon Sangue con DJ Cibo.
5: Riso fa buon sangue. Mi raccomando, diventate donatori. Le sapete? Tutte! Vi stimo e vi incoraggio.

0: eccoci di nuovo insieme con Radio Fa Buon Sangue. Intanto volevo ringraziare Andrea Collalto che mi dà la linea con le sue classifiche musicali, mi fa sempre emozionare e ballare come sempre. Grazie Andrea, ma noi torniamo insomma a quello che parlavamo inizio puntata. Nella prima parte abbiamo conosciuto la realtà di Avi Siena col presidente Marco Paglietta, ma adesso facciamo un passo indietro e anche capire come nasce questa storia e del protocollo che è stato creato, insomma, e ne abbiamo già anticipato con il presidente. Con noi però c'è Cecilia Cuglitore, vicepresidente di Avis Comunale Siena. Ciao Cecilia, benvenuta.
1: Ciao Enrico, grazie.
0: Allora dai, partiamo proprio dall'origine insomma del progetto. C'è stata un'esperienza legata alla LIS, la lingua dei segni italiana, durante una visita a Santa Maria della Scala, che ti ha fatto nascere una riflessione. Ci racconti poi cosa è successo, perché siamo curiosissimi, e perché questa esperienza, quell'esperienza ti ha fatto pensare anche al mondo della donazione.
1: Sì, no, allora io ho avuto la possibilità appunto di partecipare a questa visita che era stata organizzata da un'associazione del territorio.
0: Santa Maria della Scala cos'è? Una chiesa, cos'è?
1: Era il vecchio ospedale che c'era
0: okay.
1: Che ora è adibito a museo, insomma. E praticamente appunto un'associazione del territorio aveva organizzato questa visita guidata in lingua LIS con un interprete, e io mi sono ritrovata lì un po' per caso, appunto, perché in realtà non dovevo nemmeno essere a Siena quel giorno, ma con altri due volontari della mia associazione ci ho detto perché no, e ci siamo trovate lì. E non eravamo le uniche persone udenti, c'erano anche altre, e quindi era un po' misto, era sia persone sorde che udenti, e mi stupì moltissimo perché non avevo mai avuto la possibilità di partecipare a una cosa del genere. Mi stupì tantissimo veramente il silenzio e l'attenzione della visita, perché veramente non avevo mai riscontrato.
0: E quindi ti è subito balzato in mente la donazione, questo è il mondo della donazione, ti ha fatto pensare a questo?
1: Sì, soprattutto mi ha fatto pensare al fatto che io non avevo mai appunto avuto a che fare con persone che segnavano, non avevo mai conosciuto, diciamo, persone nate sorde oppure diventate sorde, e mi ha un po' incuriosito. E sapevo anche, insomma, prima di entrare in Avis Siena che c'erano anche dei nostri ex donatori sordi, e quindi mi è balzata così l'idea e ho chiesto informazioni alla segretaria. Poi
0: e hai pensato che poteva essere migliorato dal punto di vista della comunicazione, anche dell'accessibilità, questo?
1: Esatto, sì, perché comunque, cioè, promuovere la donazione significa anche insegnarsi affinché insomma ogni persona si senta parte di una comunità, e alla fine si dà per scontato, insomma, e però non è mai scontato, ecco.
0: Ti sento felice, quindi vuol dire che sei contenta di questa cosa?
1: Sì, tantissimo, perché comunque già da tempo avevano in mente insomma di fare una collaborazione, ma le associazioni, diciamo, del territorio, specie in un territorio magari un pochino più piccolo, è un po' difficile trovarle, un po' più difficile mettersi in contatto, nonostante appunto quasi tutte abbiano un sito internet, dei contatti, ma
0: certo,
1: se non vai di persona nei luoghi, insomma, è un po' più difficile.
0: Beh, insomma, a volte basta un'esperienza concreta per accendere una domanda e farsi una domanda, soprattutto anche sul nuovo mondo della donazione. Ma adesso ci fermiamo un secondo, cara Cecilia, e poi torniamo con te. Ascoltiamo la canzone, va bene?
1: Sì.
0: Musica.

0: Diretta con la nostra amica, la vicepresidente dell'Avis Comunale di Siena, Cecilia Cuglitore, giovanissima vicepresidente, e noi ne siamo felici, vero? Sei giovanissima, dalla voce sì, ma io ti ho anche conosciuto e lo so.
1: Sì, cioè ho 26 anni però...
0: Sei una bambina. Ascolta, beh, insomma, stavamo parlando appunto di questa riflessione sul fatto che da un incontro anche casuale è nata un'idea, no? È iniziato un confronto che vi ha portato verso ENS Siena. Spiega cos'è ENS Siena, anche se ne abbiamo parlato prima.
1: Allora, ENS Siena è l'associazione, l'ente nazionale dei sordi, che appunto ovviamente ricopre a livello nazionale, e è appunto un'associazione che riunisce comunque le persone sorde del territorio, ma promuove anche, diciamo, fa conoscere insomma anche la vera realtà delle persone sorde, e quindi è abbastanza importante insomma come tema e come associazione, come ente.
0: Vorrei anche riflettere sul fatto quanto importante sia incontrarsi e avere degli incontri particolari e nascono idee nuove, no?
1: Sì, assolutamente. No, infatti sono veramente felice che abbia avuto questa possibilità e questo per caso, insomma, perché veramente ho conosciuto persone stupende e soprattutto abbiamo potuto fare anche dei progetti insieme.
0: Certo, Cecilia, tu che sei giovane, possiamo spiegare che poi in fondo Avis è così, è un fatto di incontri, di chiacchiere, no? Anche.
1: Esatto.
0: Di condivisione, o no?
1: Sì, assolutamente, no, ma è proprio parte di Avis l'inclusione, essere il sensibilizzare, l'essere sempre, sentirsi parte di un qualcosa comunque.
0: Perché poi c'è il rischio che quando si parla di inclusione, no, è di fermarsi alle buone intenzioni, invece poi qual è la cosa concreta che ti piacerebbe poi vedere realizzata grazie a questo percorso, il protocollo tra Avis Siena ed ENS Siena?
1: Ma a me proprio, cioè, sarebbe bellissimo che la lingua dei segni italiana, nel nostro caso insomma, non fosse solamente un più, cioè fosse magari parte, cioè incominciasse veramente a diventare, a essere parte della nostra quotidianità, cioè sarebbe veramente bellissimo e secondo me non tanto utopico da realizzare, insomma.
0: Certo, Cecilia, poi ci hai raccontato il momento in cui poi l'incontro ha creato tutto ciò. Ma un incontro sì. Può diventare un progetto? Sì.
1: Assolutamente sì.
0: Basta mettersi al lavoro, no?
1: Sì, assolutamente. Cioè, nel nostro caso appunto è servito ovviamente firmare un protocollo di intesa per formalizzare il tutto, ma poi è bastato insomma incontrarsi, cambiarsi idee e nascono così.
0: Tra un po' parleremo con la tesoriera, la segretaria Sara, dopo di te, e comunque insomma l'esperienza è interessante e le riflessioni pure che state facendo, e dopo i primi contatti insomma si è creato una bella idea, un bel protocollo.
1: Sì, sono veramente molto molto felice di questo, perché diciamo il nostro è stato più un approccio iniziale, perché giustamente non puoi partire già subito, però dall'approccio iniziale piano piano poi si arriva anche, diciamo, a un approccio più definitivo, cioè a delle lezioni vere e proprie che si spera insomma possano essere col tempo già programmate.
0: Allora noi ci salutiamo così e ti ringrazio Cecilia Cuglitore, vicepresidente di Avis Comunale Siena, e buon lavoro.
1: Grazie mille, grazie a tutti voi anche per il lavoro che fate.
0: A presto, e noi andiamo sempre con la musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Cecilia Cuglitore, vicepresidente dell'Avis Comunale di Siena. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Cambiare frequenza, cambia solo il volume. Radio fa buon sangue. Alza il volume. Inizia Radio Fa Buon Sangue. DJ Cibo è in diretta.
1: Riso Fa Buon Sangue diventa donatore. Da Giovanni e Levi. Ciao.

0: Amici di Radio Fa Buon Sangue, eccoci qua, tornati di nuovo insieme. Allora, abbiamo appena sentito la vicepresidente Cecilia che ci ha raccontato poi un po' per la domanda e tutto quello che oggi parliamo di Avis Comunale Siena e ENS. Però adesso al telefono con me c'ho Sara Mannino, segretaria e tesoriera di Avis Comunale Siena, qui nell'ultima parte, per capire come quella domanda è diventata anche un percorso concreto. Ciao Sara, ben trovata.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Allora, come stai?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Sei segretaria e tesoriera di Avis Comunale Siena, ma dalla voce mi sembri giovanissima.
1: Dai, me la gioco, diciamo. Insomma, sono una faccia giovane.
0: Allora, entriamo subito poi nel percorso, perché ne abbiamo parlato fino adesso. A un certo punto, Sara, entrano in questa storia Susanna Ghinassi e Paolo Condito,
1: sì,
0: no? Rappresentanti,
1: sì, sì,
0: di Avis Siena. Come sono nati i contatti e come si è sviluppato il confronto tra Avis Siena e ENS?
1: Allora, ci sono stati un paio di incontri, insomma, dove abbiamo valutato la possibilità di creare dei progetti, e la cosa che, diciamo, poi ha unito il tutto e forse è stata avere una persona in comune che non sapevamo di avere, che era appunto poi l'insegnante che ha fatto l'approccio alla lingua, cioè Giorgio Garfì, che era un nostro ex donatore. Io personalmente, quando io in Avis ho iniziato come servizio civile, lo conobbi, insomma, in quel periodo, perché era un nostro donatore molto costante, e mi aveva, insomma, affascinato il fatto che era bravissimo nell'organizzarsi proprio per andare lì con la moglie, appunto. E già nel servizio civile volevo in qualche modo cercare di trovare un sistema per fare degli eventi, fare degli incontri, e lui era stato disponibilissimo già ai tempi a fare un mezzo video che nei nostri social forse è vecchissimo, quindi non lo so, dove, insomma, parlava della lingua dei segni, e quindi è stato proprio questo a far scattare, a dire la possibilità c'è.
0: Certo, e quindi c'è stato un confronto, e che esigenze concrete poi sono emerse da questo confronto che avete fatto? Per capire.
1: È nata poi la roba pratica, cioè nel senso che ci siamo resi conto che per poter procedere il prima possibile c'era bisogno di un protocollo, e quindi ci siamo attrezzati con Cecilia, appunto, per scriverlo e potersi poi muovere con ENS e organizzare queste giornate che speriamo siano solamente la prima parte di un percorso che durerà poi 2 anni grazie al protocollo firmato.
0: Quindi praticamente dal tuo racconto i contatti nascono dal confronto diretto e fanno emergere le esigenze concrete su cui lavorare, no?
1: Sì, certo, è sempre così. Nella mia piccola esperienza il contatto diretto è essenziale.
0: Beh, insomma, è importante.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, insomma, è stato anche, credo, piacevole anche a livello personale riuscire a creare questo, no?
1: Sì, ti dà tante soddisfazioni, perché appunto, proprio perché come nasce il progetto, cioè rompere delle barriere quando ti trovi di fronte a poter comunicare con queste persone e capire che c'è un'intesa che va al di là, insomma, del problema che potrebbe essere proprio la lingua, ti rendi conto che tutto è possibile alla fin fine,
0: certo,
1: basta,
0: certo,
1: avere un'idea comune.
0: Vero, vero. Adesso ci fermiamo un secondo, Sara, e poi torniamo con te, va bene? Andiamo a ascoltare una canzone. Musica!

0: Bentornati su Radio Fa Buon Sangue. Se Sara non se n'è andata, è ancora al telefono con me.
1: Sono qui.
0: Ah, sei lì. Al di là della firma, concretamente questo protocollo cosa significa?
1: Questo protocollo significa una possibile collaborazione, può andare insomma fino a 2 anni con la possibilità di rinnovarlo, noi speriamo, perché comunque le due parti mi sembrano abbastanza convinte di riuscire a trovare degli eventi, dei percorsi adatti da poter avvicinare più persone possibili, che possono essere i nostri donatori, come anche persone che fanno parte dell'ENS, che magari si rendono conto che sono idonee alla donazione, quindi perché no poter unire le due parti.
0: Il prossimo passo che voleste realizzare per rendere la donazione sempre più accessibile, ce l'avete?
1: Il nostro sogno sarebbe magari anche di ritrovare una persona appunto sorda che magari è idonea alla donazione e quindi ci permetterebbe di tornare al centro trasfusionale, insomma, per far vedere che tutto è possibile. Ma un'altra idea sarebbe anche riuscire a portare questo approccio che noi abbiamo creato anche all'interno del centro trasfusionale. Agli stessi dipendenti, che potrebbe comunque essere un aiuto a prescindere,
0: certo,
1: dalla donazione in sé.
0: Certo, Sara. Allora, facciamo così, Sara, parliamo di te. Ma te, che sei segretaria e tesoriera, che sei giovanissima.
1: Sì, diciamo, sì.
0: Adesso non vogliamo dire l'età, no? Ma chi te l'ha fatto fare, scusa?
1: L'entrata in AVIS, si dice in generale, no, proprio
0: l'entrata
1: volontariato.
0: L'entrata in AVIS, volontariato, visto che sei giovane.
1: Come ho detto, io ho iniziato come servizio civile. Probabilmente l'aver trovato un ambiente che mi ha stimolato in una fase, penso che la maggior parte dei giovani ha dopo il liceo, l'inizio dell'università, che non sai dove muoversi e cosa fare, ha aiutato tantissimo. E in AVIS poi ho avuto proprio l'opportunità di rendermi conto che il mio aiuto era utile, e quindi questo, principalmente questo.
0: Beh, ma tu non vorrei dirmi che Marco Paglietta ha creato questa cosa qua, è stato così bravo?
1: Sembra strano, però sì, Marco no, l'ha rafforzata, dai, è sì, bravo, sì, diciamo che è bravo.
0: No, perché sennò altrimenti poi si monta la testa e diventa pericoloso.
1: Sì, poi gongola troppo, ti facciamo l'uovo al basso.
0: Beh, insomma, io ti ringrazio, chiudiamo questa puntata con te, ci fa molto piacere, perché sei, dalla voce e da quello che dici, sei molto saggia e quindi ci fa piacere.
1: Grazie.
0: Diciamo
1: mille.
0: Chiudiamo, Sara, con una parola che oggi abbiamo sentito in tanti modi, anche se poi è riferita a un discorso con l'Ente Nazionale Sordi, che poi è ascolto, che sembra quasi una battuta, ma invece è veramente.
1: È vero.
0: È veramente ascolto, vuol dire tanto, non è solo un fatto di sentire a livello uditivo.
1: Verissimo, verissimo. L'ascolto è essenziale, perché fa iniziare anche comunque la comunicazione.
0: Beh, insomma, esatto. Abbiamo conosciuto Avi Siena, abbiamo scoperto da dove è nata la domanda e siamo arrivati a una collaborazione concreta con l'ENS Siena. Questo è bellissimo. L'inclusione qualche volta non comincia da una grande rivoluzione, ma da qualcuno che si accorge che una persona non deve essere lasciata indietro. Quindi noi ringraziamo Marco Paglietta, Cecilia Cuditore e Sara Manino, che è qui ancora con me al telefono. Grazie, sai.
1: Grazie.
0: Da Radio Fa Buon Sangue è tutto, io sono DJ Cibo e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao da Radio Fa Buon Sangue, musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Sara Mannino, segretaria tesoriera di AVIS Comune Siena. Donare sangue è un bene, per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. In Lituania è rientrato l'allarme per la violazione dello spazio aereo del paese da parte di un drone in arrivo dalla Bielorussia. Le autorità di Vilnius avevano invitato i cittadini della Lituania orientale a individuare rifugi aerei più vicini. Chiuso temporaneamente l'aeroporto. Aerei della NATO si erano levati in volo. Nella notte, intanto, nuovi attacchi russi hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, due giorni dopo gli attacchi al ponte sud. Droni russi hanno colpito anche città nell'oblast di Kiev, 4 le persone che sono rimaste ferite. L'inchiesta condotta dagli Emirati Arabi Uniti sulla tragedia sfiorata del volo da Dubai a Tel Aviv di mercoledì scorso ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di prendere i comandi dell'aereo. È quanto ha affermato il procuratore generale emiratino, affermando che le indagini sul caso proseguono. Nella striscia di Gaza almeno 5 palestinesi, fra cui 4 donne, sono stati uccisi in un raid israeliano contro un condominio a ovest di Gaza City. E in Libano dal 2 marzo, quando è iniziato l'attuale conflitto, almeno 261 bambini sono stati uccisi, mentre 436 scuole sono state danneggiate o distrutte, denuncia l'UNICEF in un comunicato. A Lampedusa, la 13ª giornata della memoria e dell'accoglienza, istituita all'indomani della strage del 2013, quando nel naufragio nel Mediterraneo persero la vita 368 persone. La dignità umana non ha passaporto, né perde valore quando attraversa una frontiera, ha detto il cardinale Zuppi, presidente della CEI, in videocollegamento con Lampedusa. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-2028 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia, 7 miliardi in meno di quelli previsti fino a pochi giorni fa. Il governo intende fare delle maggiori risorse per la difesa, interventi su personale e investimenti, si legge nella relazione della Premier Meloni e del Ministro Giorgetti. E anche se Eni e altre compagnie petrolifere hanno deciso di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di benzina e diesel, il costo resta salato rispetto ad un mese medio del 2025. Famiglie e imprese italiane a ottobre 2026 spenderanno 1,1 miliardi di euro in più. A soffrire di più saranno le grandi aree metropolitane del paese, come Roma in testa, seguite da Milano e Napoli, e quanto rileva l'ufficio studi della CGA di Mestre. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
3: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Pertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Benvenuti nella Viral Chat Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
6: Amiche e amici della Viral Shaz Chart, un ben ritrovato da Silvia Dini. Oggi la nostra selezione ci propone 12 canzoni che hanno lasciato tracce vere, nate da storie personali, da storie politiche, oltre che dalle immancabili relazioni sentimentali finite un po' maluccio. Tutti vogliono comandare, anzi governare il mondo. E i Tears for Fears con Everybody Wants to Rule the World, su un ritmo lieve e luminoso, ce lo dicono, ma ci parlano di vero potere, di controllo, di paura del futuro. E lì eravamo in piena atmosfera da guerra fredda. Questo brano fu aggiunto quasi all'ultimo, all'album Song from the Big Chair. Roland Orzabal partì da due accordi e il produttore Chris Hughes capì che lì c'era del potenziale. C'era un singolo. E il contrasto è proprio questo: una musica ariosa che comporta dentro di sé un testo sulla tentazione umana di dominare. Apriamo la nostra selezione con i Tears for Fears. Everybody wants to rule the world.

giochiamo ancora un po' con i titoli. If I, I got you. Se non ho te. Alicia Keys la scrisse dopo un periodo segnato da eventi tragici e anche dopo l'11 settembre, momenti che la portarono a chiedersi che cosa resta davvero importante quando tutto il resto attorno cade. E il testo mette in fila una serie di cose: la fama, la ricchezza, il potere, i diamanti, le promesse, e poi li svuota. Se manca la persona giusta, non bastano. Non è una ballata sul lusso dell'amore, ma sulla sua priorità rispetto a tutto il resto. Piano, voce e questa dichiarazione essenziale. Alicia Keys, If I, I Got You.

Come prosegue la nostra selezione? Con una scena domestica. È un brano che starebbe bene anche nell'angolo vintage, ma questa volta c'è qualcosa di diverso. La moglie di Roy Orbison, Claudette, esce a fare shopping e lui chiede se abbia bisogno di soldi e il coautore, Bill Dees, risponde: una bella donna non ha mai bisogno di denaro. Da quella battuta nacque Oh Pretty Woman, cioè Oh Bella Donna. Il brano racconta l'attimo in cui un uomo vede una donna per strada e passa in pochi secondi dalla sicurezza al dubbio e poi alla resa, fino al colpo di scena finale. Riff inconfondibile, passo deciso, voce teatrale. Roy Orbison, Oh Pretty Woman.

0: scopriamo un po' la cover della settimana.
1: Best cover.
0: You keep me hanging on. Continui a tenermi appesa, cioè mi lasci in sospeso, in un legame che non chiudi mai davvero. La versione originale delle Supremes e risale al 1966. Era un classico Motown sul bisogno di liberarsi da una relazione che si trascina. E nel 1986 Kim Wilde la prende e la porta in pieno clima anni 80, batteria elettronica, synth, energia da dance floor e un tono molto più aggressivo. La richiesta quindi non è più soltanto triste e dolorosa, ma c'è un taglio netto. Ora lasciami andare. Questa è Kim Wilde con You Keep Me Hanging On.

0: Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
1: Eccoci all'angolo virale vintage.
2: Angolo vintage.
1: È un brano del 1978. Gloria Gaynor con I Will Survive. Letteralmente, io sopravviverò. Ma non è solo una bella frase da ritornello. È proprio la curva completa di una rinascita. Perché all'inizio c'è paura, quasi paralisi. E poi arriva il tempo giusto per capire. Il coraggio di cambiare e la decisione di non riaprire più la porta a chi ha fatto del male. Chi ci ha fatto del male. Pensate che era uscita prima come lato B, ma la canzone fu scelta dai DJ e dal pubblico fino a diventare un inno da discoteca proprio di resilienza. Non chiede vendetta, chiede spazio per ricominciare. L'energia è tutta di Gloria Gaynor con I Will Survive.

Il pezzo che arriva adesso è piacevolmente insensibile. Sono i Pink Floyd con Comfortably Numb. Un momento preciso, quando Roger Waters partì da un'esperienza personale, dei tranquillanti che gli servirono per poter salire sul palco prima di un concerto a Filadelfia nel 1977, quando si sentiva però presente soltanto a metà, un po' insensibile. La canzone alterna la voce del dottore a quella sospesa del protagonista. È proprio un dialogo fra il paziente e la persona che gli dà la medicina. E ora noi ce l'ascoltiamo, ma siamo completamente presenti e sensibili.

Avril Lavigne con Complicated. Non è un amore impossibile in senso melodrammatico, ma ci parla della frustrazione di vedere qualcuno che cambia faccia appena ci sono altre persone. In privato è semplice, autentico, poi davanti agli altri recita una parte, prova a sembrare più cool, mette una maschera e così finisce per perdere credibilità. Nel 2002, col suo primo singolo, Avril Lavigne portò in classifica questo pop rock, accessibile ma pieno di insofferenza verso la finzione. Il messaggio è facile da capire perché è facile, è concreto. Non fare il difficile, rimani vero. Non fare il complicated.

0: Angolo Discovery.
1: L'angolo Discovery ci porta un brano curioso, ci porta a riscoprire i The Clash con Rock the Casbah, che significa più o meno fai ballare quel luogo chiuso e controllato grazie al potere e alle vibrazioni della musica. È diventata una sorta di satira contro tutti i divieti culturali e l'autoritarismo. Nella storia immaginata, un sovrano proibisce la musica, ma il ritmo sfugge al controllo e contagia tutti. In 3 minuti e mezzo c'è di tutto, c'è il punk, un po' di dance, new wave e politica e pop. A rompere i divieti arrivano i The Clash con Rock the Casbah.

cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Viral Shot Chart. Viral Shot Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
1: La città dell'amore fraterno.
2: Soundtrack.
1: Philadelphia. Neil Young scrisse questo pezzo per il film Philadelphia di Jonathan Demme, una storia centrata nel portare al grande pubblico il tema dell'AIDS e dello stigma e della discriminazione. Siamo negli anni 90. Il regista gli aveva chiesto un inno rock, dinamico, forte, ma Neil Young invece gli consegnò questa ballata fragile, un po' oscura e intensa, tanto che fu usata alla fine del film. Il testo cosa dice? Non voltare le spalle, non lasciare solo chi cerca comunque ancora dignità e affetto. Neil Young con Philadelphia.

Quando si parla d'amore, la semplicità a volte è essenziale ed è tutto. Love Song, semplicemente canzone d'amore, e sono i Cure. Siamo nel 1989. Robert Smith la scrisse come regalo di nozze per Mary Poole, la compagna conosciuta da adolescente e poi diventata sua moglie. Dentro un album un po' cupo come Disintegration, questa canzone sembra una lampadina, un cuore acceso. Poche parole, una promessa per dire che la distanza dei tour non cambiano e non rompono il legame che c'è fra di loro, quindi non c'è teatralità, c'è solo il bisogno di dire che ti sono vicino e che mi sento a casa accanto a te, che sei la persona del cuore. I Cure con Love Song.

Domandona, da che parte stai? Whose side are you on? Matt Bianco, che nasce nei primi anni 80 mescolando pop britannico, jazz, latin e gusto da club elegante, ce lo chiede, ma non soltanto in senso sentimentale. È un piccolo interrogativo sul gioco dei ruoli, sulle alleanze, su chi parla chiaro invece chi resta ambiguo e non si sa appunto da che parte sta. Il brano è un po' sofisticato, con fiati, bel ritmo levigato, ma sotto la superficie c'è la tensione. Scegliere una parte dalla quale schierarsi significa esporsi. Niente proclami, solo questa domanda che però resta in sospeso. Matt Bianco, whose side are you on?

0: stelle più luminose della musica internazionale, è arrivato quasi alla fine perché siamo a scoprire la stella più brillante di questa puntata.
1: In the spotlight.
0: Bruce Springsteen, I'm on fire. Sto bruciando. L'ha incise per Born in the USA con una struttura quasi ipnotica. Questa chitarra molto essenziale, la batteria che è un po' trattenuta e la voce bassa. Il testo non ci racconta una vera storia, ma ci lascia degli elementi di tensione, un po' di desiderio, un po' di inquietudine. Qualcosa che però non riesce a spegnersi, un fuoco che arde continuamente. Non è quindi il nostro boss che anima gli stadi, ma è quello un po' più notturno, rivela la sua anima anche minimale, che lascia più spazio ai silenzi che non alle esplosioni sonore. Proprio per questo il brano ci è rimasto sempre addosso, sempre impresso. Sembra quasi una confessione detta a voce bassa, non un ritornello da urlare. Bruce Springsteen con I'm on Fire.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. In Lituania è rientrato l'allarme per la violazione dello spazio aereo del paese da parte di un drone in arrivo dalla Bielorussia. Le autorità di Vilnius hanno invitato i cittadini della Lituania orientale a individuare i rifugi aerei più vicini. Chiuso temporaneamente l'aeroporto della capitale e gli aerei della NATO si sono levati in volo. Nella notte intanto nuovi attacchi russi hanno colpito un altro importante ponte di Kiev. Due giorni dopo gli attacchi al ponte sud e droni russi hanno colpito anche città nell'oblast di Kiev, 4 le persone ferite. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo da Dubai a Tel Aviv di mercoledì ha rivelato che il copilota Ahmam Al-Almani stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, lo ha detto il procuratore generale emiratino. Il copilota prima lavorava per la compagnia dell'Oman, ma era stato allontanato per timori di radicalizzazione. Nella striscia di Gaza almeno 5 palestinesi, fra cui 4 donne, sono rimasti uccisi in un raid israeliano contro un condominio a ovest di Gaza City. È di 29 miliardi lo scostamento previsto nel documento di finanza pubblica 2027-2028, 14 miliardi per l'energia e altrettanti per la difesa derivanti dall'uso della clausola di salvaguardia. I fondi per l'energia andranno a misure a favore di famiglie, studenti, imprese e infrastrutture, si legge nella relazione del governo al Parlamento. Per la difesa si punta invece al progressivo rafforzamento delle capacità operative e tecnologiche in coerenza con gli obiettivi assunti in ambito NATO. Apprezzamento per la rafforzata cooperazione fra i nostri paesi in materia di contrasto alla criminalità organizzata economico-finanziaria, quanto affermato il Presidente della Repubblica Mattarella al termine della sua visita di Stato nel Principato di Monaco. Un 15enne è stato fermato a Marsiglia per aver lanciato fiamme con uno spray sul volto di una passante durante una manifestazione studentesca. Lo ha riferito oggi l'ufficio del procuratore. Il video dell'aggressione avvenuta giovedì in piazza a Marsiglia, non lontano da un liceo, è diventato virale sui social network. Anche Eni e altre compagnie petrolifere hanno deciso di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di benzina e diesel, il conto resta salato. Rispetto ad un mese medio del 2025, famiglie e imprese italiane ottobre 2026 spenderanno 1,1 miliardi di euro in più. A soffrire saranno soprattutto le grandi aree metropolitane del paese, con Roma in testa, seguita da Milano e Napoli, quanto rileva l'ufficio della CGA di Mestre. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.

0: GR Valdichiana, edizione del sabato.
1: Buongiorno e buon ascolto. A Castiglion Fiorentino da alcuni giorni numerose associazioni di Castiglion Fiorentino hanno trasferito la propria sede all'interno dei locali presso l'unità immobiliare in cui insiste la stazione ferroviaria, in piazza Petri 70, messi a disposizione dall'amministrazione comunale. Nuova sede quindi per l'associazione Carristi, associazione Bersaglieri, Circolo Fotografico, Moto Club Castiglion Fiorentino, Solidarietà in Buone Mani, AVO Castiglion Fiorentino, FIDAPA, Consulto del Volontariato, Occhi della Speranza e la sezione Sirio Donati dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Una nuova collocazione per le realtà del territorio che, attraverso l'impegno dei propri volontari, contribuiscono alla vita sociale della comunità. La disponibilità degli spazi è un sostegno concreto alle loro attività e offre un punto di riferimento per gli ascolti e tutti i cittadini. Mettere a disposizione una sede per un'associazione significa fornire un aiuto concreto a chi dedica tempo, competenze ed energie al bene della nostra comunità, dichiara Alessandro Concettoni, assessore con delega al terzo settore e al volontariato. Tra gli obiettivi dell'amministrazione vi è quello di sostenere le numerose e dinamiche realtà associative presenti sul territorio, offrendo loro spazi adeguati nei quali poter programmare e sviluppare le proprie attività a favore della collettività, conclude Concettoni. Da giovedì 1 ottobre 2026 a Castiglion Fiorentino, con l'arrivo dell'autunno, è stata riattivata l'orario della ZTL invernale, 1 ottobre 2026, che rimarrà in vigore fino al 24 aprile del 2027. Da giovedì 1 ottobre 2026 è tornata in vigore la ZTL con l'orario invernale, quindi il centro storico di Castiglion Fiorentino è disciplinato fino al 24 aprile 2027 dalla ZTL che interessa gli accessi di Porta Fiorentina, Via del Mercato, Via dei Macelli, Porta Nuova e delle barriere pedonali. Per Porta Fiorentina la ZTL quindi gli orari sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.30, dalle 20 alle 8.30 del mattino, i sabato e festivi dalle 12 alle 14.30, dalle 16 alle 8.30, la barriera pedonale tutti i giorni dalle 12 alle 14.30, il venerdì dalle 9.30 alle 14.30, in Via del Mercato tutti i giorni dalle 7.30 alle 8.30, dalle 12 alle 14.30, dalle lunedì al venerdì dalle 20 alle 4 del mattino, il sabato e festivi dalle 16 alle 4 del mattino, Via dei Macelli tutti i giorni dalle 7.30 alle 8.30, dalle 13 alle 14.30, dalle 21 alle 4 del mattino, per Porta Nuova tutti i giorni dalle 7.30 alle 8.30, dalle 21 alle 4 del mattino. Caccia ai tesori arancioni, domani domenica 4 ottobre si gioca anche a Castiglion Fiorentino, un percorso tra storia, tradizioni, curiosità e sapori tipici, ritrovo in piazza del municipio dalle 15 alle 18. Anche Castiglion Fiorentino partecipa alla caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa del Touring Club Italiano che domenica appunto coinvolge in contemporanea oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione, un'occasione per scoprire il centro storico giocando tra indizi, curiosità e assaggi di prodotti locali. Il percorso si svolgerà dalle 15 alle 18, durerà circa 2 ore. Il ritrovo è all'ufficio turismo in piazza del municipio, dove i partecipanti potranno ritirare gli indizi. Le squadre possono essere composte da un massimo di 6 persone. I bambini fino a 6 anni possono partecipare senza essere conteggiati nel numero dei componenti. Per l'occasione è prevista l'apertura straordinaria delle chiese del centro storico. Il programma comprende inoltre una visita alla Castiglione Fiorentino sotterranea dedicata a bambini e una visita alla chiesa e al chiostro di San Francesco nell'ambito delle iniziative ispirate al santo nell'anno dell'ottavo centenario della sua morte. Al termine dell'esperienza ogni squadra riceverà una sacca, un zaino e un passaporto da timbrare a testimonianza della partecipazione. Le iscrizioni si effettuano online sui tesori bandiere arancioni cliccando sulla pagina dedicata a Castiglion Fiorentino. La disponibilità è limitata ed è previsto un contributo a sostegno delle attività del Touring Club Italiano, con un importo suggerito di 7 euro a persona. Il parcheggio consigliato è Piazzale Garibaldi. Per informazioni il numero di telefono è il 349 57 64 969, 349 57 64 969, oppure Proloco 0575 65 6493, ripeto Proloco 0575 65 6493, oppure turismo@comunecastigliofiorentino.ar.it. Cortona, alla scoperta dell'archivio Severini. Gli appuntamenti di sabato 3 e lunedì 5 ottobre. Prosegue la rassegna di eventi abbinati alla mostra Gino Severini, modernità come dialogo. Oggi sabato 3 alle 17.30 e lunedì 5 ottobre alle 10 si terranno due momenti dedicati all'archivio Franchina Severini. Sarà presentato il percorso esplorativo dell'archivio attraverso una serie di QR code che permettono di accedere a materiali divulgativi. Oltre alle biografie dei singoli artisti saranno visibili spezzoni di filmato dell'Istituto Luce. Si ascolteranno canzoni ispirate alle poesie di Paul Fort, ma anche interviste, fotografie e testi. L'archivio Severini Franchina prende il nome di Gina Severini in Franchina e raccoglie materiali provenienti dalle vite e dalle opere degli artisti della famiglia. Documenti, disegni, lettere, fotografie e cataloghi, ma anche articoli di giornale, cartoline, biglietti di teatro, appunti e bozzetti formano le consistenze dei fondi individuali degli artisti. A Cortona queste testimonianze sono riunite negli spazi sede dell'archivio, al piano terra del cortile di Palazzo Casali. Gli incontri saranno condotti da Alessandra Franchina, storica dell'arte, che dirige e gestisce gli archivi di sua nonna Gina Severini Franchina. I documenti e i materiali raccolti durante le varie generazioni degli artisti formano la speciale genealogia della famiglia. Jean Fort, la famiglia Paul Fort, poeta tardo simbolista francese, amico di Marlon May e Verlaine, sposa il pittore Gino Severini. Gina Severini, nata nel 1915 a Parigi, vissuta quindi nel pieno dei fermenti artistici d'avanguardia, conoscerà a Roma nel 1938 lo scultore siciliano Nino Franchina, presentatogli dall'amico Renato Guttuso, che sposerà nel 1939. Nasce Sandro Franchina, che cresciuto negli ambienti artistici a cavallo tra la Francia e l'Italia negli anni 70, diventerà regista cinematografico. L'incontro di oggi sabato 3 è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Lunedì 5 ottobre è prevista la visita delle scuole. Altro appuntamento oggi a Cortona, perché prende l'avvio della seconda edizione di Teatrarte, un cartello di eventi che intende valorizzare il territorio e coinvolgere la cittadinanza attraverso il nuovo allestimento della mostra permanente di Francesco Sandrelli. Un workshop di teatro, una lettura scenica di autori vari e una performance artistica del maestro Coeiota. Il 3 ottobre, quindi oggi, nello spazio galleria dell'associazione Francesco Sandrelli in via della Repubblica 5, Camusia, sarà inaugurato il nuovo allestimento della mostra permanente delle opere pittoriche e poetiche di Francesco Sandrelli, che sarà visitabile tutti i giorni per la durata del progetto dalle 16 alle 19 e in seguito su appuntamento e durante gli eventi della programmazione annuale. Il vernissage avrà luogo sabato 3 ottobre, cioè oggi alle 17.30, con la presentazione del giornalista culturale Marco Botti. L'esposizione è accompagnata nei giorni 6, 7, 8, 9 ottobre da un workshop di arti sceniche gratuito e aperto a tutti, in cui i partecipanti sono guidati alla scoperta delle proprie capacità espressive. Il 6-7 ottobre Francesca Caprai, attrice, regista e formatrice teatrale con base a Castiglione del Lago, conduce Il corpo che parla, mentre l'8 e 9 ottobre Riccardo Vannuccini, regista teatrale e cinematografico attivo a Roma e all'estero, conduce Un attore spazio-tempo. Sarà possibile partecipare alle singole giornate o all'intero percorso prenotando ai contatti dell'associazione. Il 9 ottobre alle 19 saranno presenti letture sceniche di poeti e autori vari a cura della compagnia Il Cane Pezzato, in occasione del lancio del Book Crossing, contenitore per scambio di libri realizzato da Oz Officine Zero per l'associazione Francesco Sandrelli e Cauta ETS. Domani, domenica 4 ottobre, a Fogliano della Chiana torna la camminata Arancione in memoria del giovane Francesco Mazzarelli, per trasformare il suo ricordo in speranza per il prossimo. Seconda edizione dell'iniziativa dedicata a Francesco Mazzarelli, a un anno dalla sua scomparsa. Dopo i 10.000 euro donati all'Italian Sarcoma Group, la comunità foglianese torna a camminare insieme domani 4 ottobre 2026. Fogliano della Chiana quindi celebrerà la Run for Franci, la camminata benefica nata per ricordare Francesco Mazzarelli, il giovane foglianese ben voluto da tutta la comunità, prematuramente scomparso un anno fa. Per ricordarlo, familiari, amici e comunità foglianese si ritroveranno per la seconda edizione di un appuntamento capace di unire ricordo, solidarietà e impegno concreto a sostegno della ricerca sui sarcomi. 10.000 euro per la ricerca. Il progetto avviato nel settembre 2025 ha già raggiunto un primo importante traguardo. La donazione, ripeto, di 10.000 euro all'Italian Sarcoma Group ISG, realtà impegnata nella ricerca e nella cura dei sarcomi. Il risultato è stato reso possibile dalla straordinaria partecipazione della comunità e dalla generosità di quanti hanno sostenuto l'iniziativa attraverso l'acquisto delle magliette arancioni e le donazioni spontanee. La prima Run for France, organizzata in occasione del compleanno di Francesco e svoltasi il 28 settembre 2025, aveva portato oltre 700 persone a percorrere insieme le strade di Fogliano della Chiana fino al Val di Chiana Village. Una partecipazione corale carica di emozione e vicinanza che ha dimostrato come il ricordo possa diventare un'azione condivisa e lasciare un segno concreto. L'edizione 2026 prenderà il via alle ore 10 dalle logge del Grano davanti alla sede del Carnevale di Fogliano. Il percorso di circa 6 km sarà affrontato insieme agli amici della podistica Avis di Fogliano. Prima dell'apertura sarà possibile iscriversi con una donazione di 3 euro. Ai partecipanti saranno consegnati un gadget e una bottiglietta d'acqua Fonte de Medici. Il colore, simbolo della giornata, sarà ancora una volta l'arancione. L'invito rivolto a tutti è di indossare la maglietta di Run for France, trasformando il paese in un grande abbraccio collettivo nel nome di Francesco. All'arrivo ai giardini pubblici, la pista dalle ore 12.30, la giornata proseguirà con il pranzo benefico e una festa aperta alla comunità. Lo street food, musica dal vivo, DJ set e una pesca di beneficenza. Una comunicazione di servizio: Nove Acque S.p.A. comunica che martedì 6 ottobre 2026, in occasione della festività del patrono di Sienalunga, gli uffici e i locali rimarranno chiusi per l'intera giornata. Per ogni informazione è comunque possibile contattare il numero verde 800-391-739, 800-391-739, da telefono fisso gratuito 0575-1940-808, ripeto 0575-1940-808 da cellulare. Servizio al normale costo di una telefonata urbana. Per segnalare guasti ed urgenza, contattare il numero verde 800-191-919, ripeto 800-191-919, gratuito e attivo 24 ore su 24. Ancora una notizia di servizio: caro bollette, Enel propone ad Arezzo il 50% di sconto sul prezzo dell'elettricità. È la più bassa offerta sul mercato nazionale. Tra gli operatori primari dell'energia e anche i cittadini aretini che desiderano passare ad un Enel risparmiando sui costi della bolletta possono aderire nella prima metà di ottobre. Per la famiglia media di 2 MW l'anno si tratta di un risparmio di 200 euro l'anno rispetto al prezzo all'ingrosso. L'offerta a prezzo fisso digital luce di Enel della durata di 2 anni, con i suoi 108 euro per MWh per la componente energia, è la più bassa di circa il 50% rispetto al prezzo di mercato all'ingrosso, anche considerando le offerte lanciate oggi dai concorrenti. È possibile aderire all'offerta presente sul sito di Enel fino al 15 ottobre. Rispetto al prezzo all'ingrosso per la famiglia media italiana che consuma 2 MWh l'anno, garantisce uno sconto di oltre 200 euro l'anno solo per la componente energia elettrica. L'energia venduta è certificata dal gestore servizi energetici GSE come provenienti da fonti rinnovabili.
2: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
3: Pubblicato il comunicato 22 della Federazione Italiana Gioco Calcio della Toscana. Partiamo come al solito dagli anticipi delle gare di eccellenza, promozione e prima categoria, ricordando che già il 10 ottobre era previsto l'effettuazione di Acquaviva Montagnano per il girone C della promozione e la gara Chiantigiana Torrita per la prima categoria, girone E. Guardando a quelli che sono gli anticipi del 17, per la promozione girone C abbiamo Montagnano Cubino. Passando adesso ai provvedimenti disciplinari, partendo dall'eccellenza, vediamo che è stata comminata una ammenda di 500 euro al Poggi Bonsi per lancio di un petardo sul terreno di gioco a fine gara. Una gara di squalifica a Caprio Leonardo dell'Audax Rufina. Passando alla promozione, qui la notizia è c'è il reclamo della Nuova Foiano verso alla sconfitta subita nella partita con il Le Boschi due settimane fa. Il giudice sportivo ha accolto il reclamo della Nuova Foiano sulla regolarità della gara contro il Le Boschi, infliggendo alla squadra fiorentina la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, comminandole anche l'ammenda di euro 2000, fermo restando l'obbligo di risarcire i danni all'assistente numero 2 se richiesti e documentati. Il fatto è così descritto. Al 27esimo del primo tempo, un assistente accusava un malore dovuto allo scoppio di alcuni petardi lanciati da sostenitori locali. L'assistente subiva un attacco di panico tanto da costringerlo ad accasciarsi a terra e ad essere sostituito insieme all'altro assistente. Il giudice sportivo ha riconosciuto il nesso tra il lancio di petardi e il malore ed ha emesso la conseguente sanzione. Passando adesso ai provvedimenti disciplinari, vediamo sempre per la promozione girone C, vediamo che per la gara del 26 settembre quattro giornate sono state inflitte a Pacini Francesco del Montagnano per aver offeso il direttore di gara a fine della stessa gara. Per le gare del 27, due giornate all'allenatore del Casentino Academy Dini Vinicio e non ci sono provvedimenti ai danni dei giocatori. Prima categoria girone E, 200 euro al castelnovese per persona estranea che accede al recinto degli spogliatoi a fine gara da dove minacciava un calciatore ospite. Una gara di squalifica a Pucillo Nello del Bettolle, Montanari Tiberio dell'Ambra, Panico Pietro e Borsi Mattia dello Spoiano. Arrivando alla seconda categoria, girone I, vediamo 120 euro di ammenda all'Arezzo Football Academy per contegno minaccioso verso il direttore di gara. Per quanto riguarda i calciatori, tre gare di squalifica a Gioca Fabiano del Marino Mercato Subiano per condotta violenta nei confronti di un avversario e poi una gara a Martini Francesco dell'Arezzo Football Academy, quattro gare a Magi Federico della Fratta Santa Caterina per aver offeso il direttore di gara a fine della partita. Questo è tutto per Radio Incontri Enrico Badini.
1: Gli anticipi di oggi pomeriggio. Per la sesta giornata del girone di andata del campionato di Serie D girone E, alle 16 si gioca Terranova Traiana Prato allo stadio Matteini di Terranova Bracciolini. Allo stadio Tripoli Cecuzzi di Acquaviva alle 15 anticipo tra Sansovino e Barberino Tavernelle, valida come gara della quarta giornata del girone di andata del campionato di eccellenza. Alle 15.30 allo stadio Santi Chiezzi di Cortona, seconda gara casalinga interna anticipata al sabato del Cortona Camuscia di Peruzzi, che questa oggi ospita l'Acquaviva. Talento di categoria oggi alle 14.30, ottava giornata del campionato di Serie C girone B. Si giocherà Gubbio Perugia, Vado Forlì alle 17.30, Grosseto San Benedettese e Livorno Pescara. A proposito della gara che si gioca allo Zecchini di Grosseto con la San Benedettese ultima in classifica, conferenza stampa di Paolo Indiani.
4: In conferenza stampa alla vigilia di Grosseto San Benedettese col mister biancorosso Paolo Indiani. Mister, che impegno ci aspetta?
5: Un impegno difficile. Io ho battuto ragazzi, ho detto stamani ero più contento se il calendario proponeva Grosseto Ravenna. Credo di aver già risposto. Una partita difficilissima, squadra numeri da crisi, ma con organico tutto, non certamente da quella classifica, qualità singoli eccetera. Partita difficilissima, faremmo un errore clamoroso noi e tutti gli addetti pensare che come loro hanno due punti e noi 15, la partita è vinta facilmente. Partita difficilissima da affrontare con molta attenzione.
6: Buongiorno Paolo Sparro, TV 9 Telemaremma. Le chiedo, abbiamo visto le sostituzioni di Damiani e Pitti, come stanno?
5: Hanno fatto una settimana tutte e due difficili, mettiamolo così, difficile, sono usciti domenica l'anno anticipatamente per motivi fisici tutte e due, hanno fatto una settimana particolare, vediamo chi dei due ce la facciamo a recuperare. o tutte e due o uno o entrambi non ci sono, vediamo, settimana difficile.
6: Una delle, diciamo tra virgolette, uno degli aspetti che incidono sulla preparazione della partita è il nuovo tecnico della Samb, cambierà, hanno annunciato forse che cambierà anche l'assetto tattico, passerà per esempio da 3 a 4 dietro, verosimilmente con un 4-2-3-1. Ha preparato più soluzioni, lei ha studiato, non lo so, come ha preparato questa incognita in più?
5: Sarà vero. Comunque noi cerchiamo di essere sempre preparati a ogni evenienza. È chiaro che una squadra ha sempre giocato in una certa maniera dall'anno scorso a quest'anno. Se decideranno di cambiare, noi siamo pronti ad affrontarli, anche i cambiamenti che faranno.
1: Questo era un servizio inerente alle 4 partite che si giocano oggi pomeriggio della Serie C, Girone B. Abbiamo detto dell'anticipo della Salsovino ad Acquaviva affrontando il Barberino Tavernelli, e l'anticipo allo stadio Sante Chiezzi del Cortona Camucia alle 15.30 che ospita l'Acquaviva. E adesso le altre gare in eccellenza: a Stasegna, Rufina San Giovannese, Baldaccio Bruni, Montespertoli, Castiglionese Sestese, Figline Collegiana, Lastrigiana Antella, Poggi Bonzi, Valentino Mazzola. Parliamo della trasferta della San Giovannese sul campo della Rufina, non parrebbe difficile, ma la San Giovannese appunto presenterà una novità importante alla difesa dei pali dopo il divorzio consensuale con Barberini. Mandando un saluto e un abbraccio naturalmente di pronta guarigione a Ferrante, centrocampista infortunato di domenica scorsa contro la Sansovino, purtroppo per lui un infortunio pesante che lo trarrà fuori per tutta la stagione, l'intervista a Giovanni Belli, a nuovo portiere, e Elia Calligani, ascoltiamoli.
7: Sono felice di essere qua alla San Giovannese, per la piazza e tifosi ho visto una piazza molto tendente, mi piace, insomma, sono orgoglioso di venire qua. Ho scelto questa piazza perché appunto era molto bella, ho visto che ha fatto categorie importanti, di conseguenza l'ho scelta senza dubbio. Appunto vengo da Perugia, tifoso del Perugia, e niente, ho fatto tutto il settore giovanile a Perugia, poi fino alla primavera, e dopo sono passato in eccellenza a Umbra, a Bastia. Quest'anno poi ero arrivato in Serie D con la Pietralunghese, ma per delle vicende, insomma, sono felice di essere qua, insomma. Allora, sono un portiere che parla molto, comunica molto con la difesa, con la squadra, mi piace molto uscire dai pali, mi piace, insomma, fare il portiere più che altro, quindi parare tutto quanto. Indubbiamente, anche data la giovane età, l'obiettivo è sempre quello di giocare, fare più minuti possibili, dare una mano alla squadra il più possibile. Poi certo, l'obiettivo di quest'anno sicuramente è quello di vincere il campionato, perché comunque ho visto anche le partite, mi sono informato, insomma, la squadra è molto forte, la piazza non merita questa categoria, insomma, e nulla, non vedo l'ora di incominciare.
8: Sì, allora, era importante vincere perché loro è una squadra comunque tra le favorite, quindi meno male, mi sono sbloccato perché dopo quello che era successo anche in Coppa ero un po' fatto una settimana giù, e poi è arrivata la vittoria in casa col Barberino, piano piano mi sono ripreso e ora, diciamo, quella partita là di Coppa l'ho azzerata, inizia... Per me inizia ora il vero campionato, inizio a stare sereno e bene. Col mister ormai è il sesto anno, quindi è un lavoro, diciamo, a lungo termine con lui. Man mano che passano le partite vedrete sempre una squadra migliore, il passo, la palla che gira più velocemente. E ora siamo all'inizio, alla terza, però ho già visto ogni partita sempre dei leggeri cambiamenti. Ogni squadra in eccellenza, che sia ora, vabbè, ultima, parla di ultime, ma 3 giornate, o la prima, rischi di lasciare dei punti dopo, che poi alla lunga te potrebbero mancare. Quindi noi l'affrontiamo con la testa, come abbiamo affrontato il Sansovino domenica.
1: Quindi in promozione, ripeto, si gioca oggi Cortona Camucia Acquaviva alle 15.30, domani Africo Centro Storico Le Boschi, Montagnano di Comano, Nuova Fogliano Idea Club Incisa, Pontastiave Alberoro. E qui mandiamo un saluto, un abbraccio a Scatizzi perché guarisca molto presto, ma anche per lui probabilmente la stagione è finita. Rescorigello Cubino, Settignanese Casentino, Sinalunghese Audace Galluzzo. Giornata numero 3 di andata anche in prima categoria, girone E, gli incontri: Ambra Bettolle, Capolona Quarata, Vicio Maggio, Cavriglia Bibbiena, Impruneta Tavarnuzze, Castelnovese, Lucignano Stia, Spogliano, Olmo Ponte, Santa Firmina Arezzo, Tegoleto Chiantigiana, Torrita, Atletico Levane Leona. Sempre terza giornata del girone di andata in seconda categoria, girone I: Fortis Arezzo, Pievaltoppo, Forratticciola, Arno Castiglione Laterina, Guazzino, Fratta, Santa Caterina, Poppi, Bucine, Pratovecchio, Cagliari, Calcio Pestello, Rassina, Marino Mercato Subbiano, Baggio Piandiscò, Arezzo Football Academy, Valdichiana Calcio, Fulgor Castelfranco. Terza giornata del girone di andata anche in terza categoria, Arezzo girone unico, Badiagnano Piandiscò, Colonna Indicatore Atletico Valdambra, Faillese Pietraia, Lorese Calcio Monterchiese, San Leolino, Badia Aroti Calcio, San Marco La Sella San Giustinese, Tregozzano Montecchio, Tuscar Terontola, Virtus Arezzo Monsigliolo. Bene, completato il quadro naturalmente delle partite di domani, ci salutiamo qua, vi ringrazio per la gentile attenzione e per il gentile ascolto. Passate un buon pomeriggio e un buon fine settimana.
9: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast.
4: In Blu 2000 News.
5: Buongiorno, questi titoli del notiziario. La guerra in Ucraina, un drone ha violato questa mattina lo spazio aereo lituano, la popolazione è invitata a trovare riparo nei rifugi, l'allarme è rientrato poche ore dopo, Kiev intanto colpita da diversi attacchi russi. L'attentato sul volo Fly Dubai, il copilota stava pianificando un atto terroristico e ha usato l'ascia di emergenza per aggredire il comandante, quanto emerge dall'inchiesta. La manovra, con il via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica, scostamento da 29 miliardi destinati a energia e difesa. Lampedusa, 13 anni fa il naufragio in cui morirono 368 migranti, le manifestazioni in ricordo delle vittime. Buongiorno da Antonella Mitola. L'Ucraina in apertura con uno dei ponti centrali della capitale colpito nella notte dall'esercito russo mentre continua il braccio di ferro fra Mosca e la NATO. Sentiamo Raffaella Frullone.
6: Gli obiettivi principali di Mosca restano le infrastrutture. Nelle ultime ore è stato colpito il ponte nord della capitale ucraina, uno dei principali collegamenti sul Dnepr, appena due giorni dopo i nuovi attacchi al ponte sud. Intanto nella regione di Kiev a Ostomel un altro attacco russo ha colpito anche alcuni magazzini ed è in questo quadro che l'alto rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas torna ad alzare il livello d'allerta. Mosca, sostiene, sta cercando l'escalation e l'Unione deve prepararsi anche a possibili attacchi rafforzando la protezione delle infrastrutture e la cooperazione tra gli stati. Per alcune ore la tensione si è spostata anche sulla Lituania, dove era stato segnalato un drone proveniente dalla Bielorussia, ma l'allarme è rapidamente rientrato. Resta il braccio di ferro tra Mosca e l'Alleanza Atlantica. Secondo la Reuters, in una nota inviata alla NATO, la Russia avrebbe dichiarato di essere pronta ad utilizzare anche armi nucleari se l'Alleanza tentasse di isolare Kaliningrad dal resto del paese. Il Cremlino respinge però l'accusa e precisa la lettera non sarebbe una minaccia conflittuale ma un avvertimento legato alla sicurezza dell'exclave russa. Raffaella Frullone, linea allo studio.
5: E ora la manovra con il via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica. Il ministro Giorgetti afferma contesto mondiale ancora complesso e imprevedibile, occorre essere cauti. Sentiamo Marino Galdiero.
7: Prudenza è la parola chiave che Giorgetti ha voluto mettere davanti ai lavori in corso per l'ultima manovra di questa legislatura. Il ministro dell'Economia, illustrando il documento programmatico di finanza pubblica approvato ieri sera, non nasconde che ci troviamo in un contesto particolarmente complesso, tuttavia conferma il sentiero di spesa. In concreto, il governo chiederà al Parlamento il via libera a uno scostamento di bilancio dello 0,3% del PIL su energia e difesa per il 2027 altrettanto per il 2028. In totale sono circa 29 miliardi di euro distribuiti sulle due voci di spesa nei due anni. Il voto in aula sulla proposta di scostamento è in programma il 13 ottobre. L'obiettivo principale del governo per la prossima manovra resta il taglio delle tasse per il ceto medio con l'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% ai redditi fino a 60.000 euro e una flat tax al 5% sui salari degli under 35 per farne crescere le buste paga. Marino Galdiero, linea allo studio.
5: L'attentato sul volo Fly Dubai, l'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti, rivela che il copilota stava pianificando un atto terroristico e ha usato l'ascia di emergenza per aggredire il comandante. Sentiamo Federico Plotti.
8: Per il procuratore generale degli Emirati Arabi, che indaga sul tentativo di dirottamento del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, si è trattato di un atto di terrorismo. Su questo gli inquirenti emiratini hanno pochi dubbi. Secondo l'ultima ricostruzione, il copilota Hammam al-Hammami avrebbe aggredito il comandante indiano con l'ascia di emergenza che si trova in dotazione, agganciata a uno dei sedili della cabina di pilotaggio. Poi la reazione decisiva di Smith McChar, che mentre l'aereo stava precipitando in una picchiata di oltre 5.000 metri, prima si è difeso e poi è riuscito a sbloccare la porta che isola i piloti dal resto del velivolo, permettendo l'ingresso, anche questo decisivo, di altre persone, compresi diversi passeggeri che hanno immobilizzato Hammami. Intanto emergono nuovi dettagli sul passato del copilota. Prima di essere assunto da Fly Dubai per operare, peraltro su una tratta così delicata, Hammami aveva lavorato per la compagnia di bandiera dell'Ottawa dell'Oman, da cui però era stato allontanato per timori di radicalizzazione. Federico Plotti, linea allo studio.
5: E poco fa la notizia che forti esplosioni sono state udite a Sana'a, la capitale dello Yemen, lo riferisce un corrispondente dell'agenzia France Press. La capitale dello Yemen è dal 2014 in mano agli Houthi, che da anni Teheran è accusata di sostenere. A Lampedusa, 13 anni fa, il naufragio in cui morirono 368 migranti. Ieri sera manifestazione in ricordo delle vittime. Il comitato 3 ottobre ribadisce: occorrono scelte politiche concrete. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
9: 3 ottobre 2013, un'imbarcazione libica usata per il trasporto di uomini, donne e bambini si inabissa a poche miglia dal porto dell'isola delle Pelagie. Il naufragio provoca 360 morti accertate e circa 20 dispersi presunti, numeri che la ricordano come una delle più gravi tragedie del Mediterraneo. Il comitato ha organizzato la manifestazione che ieri notte, visto la partecipazione di molte persone a ricordo dell'accaduto, chiede all'Italia e all'Unione Europea di trasformare la memoria in scelte politiche concrete, aprire vie legali e sicure di accesso alla protezione, garantire un sistema europeo di ricerca e soccorso in mare, assicurare un'accoglienza che rispetti i diritti e superare la logica emergenziale con cui continuano a essere affrontate le migrazioni, afferma l'organizzazione in una nota, ricordando che 13 anni dopo quel naufragio nel Mediterraneo si continua a morire. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
5: In Spagna si va verso le elezioni anticipate dopo che il Congresso ha bocciato le misure contro l'emergenza abitativa fortemente volute dal premier socialista Sanchez, che deciderà nel fine settimana. Sentiamo Marco Burini.
10: Il palazzo affossa la casa, ma la piazza non smobilita. Oggi in diverse città della Spagna si annunciano nuove manifestazioni dopo che ieri il Parlamento ha bocciato due decreti con cui il governo socialista mirava a proteggere chi vive in affitto, limitando le speculazioni immobiliari. Decisivi voti contrari degli indipendentisti catalani di Puigdemont, che hanno votato insieme ai partiti di destra e centrodestra. A questo punto Sanchez, che intervenendo in aula aveva scongiurato di votare a favore del provvedimento, dovrebbe indire elezioni anticipate, forse il 29 novembre, visto che la sua maggioranza è fragile, dipende dai voti di piccoli partiti regionali. Ma il primo ministro sta prendendo tempo per sondare l'umore popolare. Marco Burini, linea allo studio.
5: A Roma arrestato un italiano che nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare servizi pubblici essenziali quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. L'uomo, un anarchico, deve rispondere anche di lesioni aggravate, resistenza aggravata a pubblico ufficiale per il ferimento di un funzionario della Digos durante la manifestazione a Roma dello scorso 18 aprile a sostegno di Alfredo Cospito. Medici in fuga dagli ospedali nel 2025, boom di dimissioni volontarie, l'allarme del sindacato Anao Assomed, che punta il dito contro turni massacranti e stipendi bassi che fanno fuggire dal Servizio Sanitario Nazionale professionisti in carriera con un'età media intorno ai 48 anni che spesso lasciano per andare all'estero in strutture sanitarie private. Ad Assisi prendono vita le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia, che ricorrono domani. Sentiamo Cristiana Caricato.
11: I festeggiamenti inizieranno con le note del brano inedito composto dal maestro Frisina per il santo più amato al mondo. Francesco vive, il titolo della canzone destinata a diventare una hit, ma anche la sintesi perfetta e paradossale di un anniversario che celebra gli 800 anni dalla morte del poverello di Assisi, cittadella della spiritualità che tra oggi e domani ricorderà degnamente il transito del patrono d'Italia. Si comincia nel pomeriggio con una serie affollata di eventi, convegni, concerti, liturgie, mostre, celebrazioni e pellegrinaggi notturni per mettere a fuoco la figura del folle di Dio dal fascino immutato. Domani la giornata vivrà un primo intenso momento nella celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Matteo Zuppi. Sarà presente tutto il consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana e il capo dello Stato Sergio Mattarella a rappresentare l'intero paese. Come da tradizione l'accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia sulla tomba del santo con l'olio che arriva proprio dalla sua città e poi il messaggio in diretta del Presidente della Repubblica dalla loggia del Sacro Convento. Accanto a lui tutta la famiglia francescana che si appresta a vivere un appuntamento che ha segnato gli ultimi mesi, occasione per tornare all'essenziale di Francesco, la sequela di Cristo e la via della fraternità che porta alla letizia e alla pace. Cristiana Caricato, linea allo studio.
5: Papa Leone ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi di Chieti Vasto presentata da Monsignor Bruno Forte e ha nominato al suo posto il cardinale francescano Mauro Gambetti, trasferendolo dagli uffici di vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e presidente della Fabbrica di San Pietro. Gambetti era stato nominato 55enne arciprete della Basilica Papale più preziosa da Papa Francesco il 20 febbraio 2021. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie Roberto Damiata in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.

0: tu vedessi me.
1: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
2: 333 89 82 560
1: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Ciao a tutti, io sono Sol e vi presento il mio nuovo brano Quando tutto si fa buio. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

0: Buon pomeriggio da Elena Seno. Il ministro degli esteri russo torna ad esortare diplomatici e stranieri presenti Kiev a lasciare la città, avvertendo che continueranno massicci attacchi di rappresaglia contro la capitale ucraina. In Lituania è rientrato l'allarme alla popolazione per un drone dalla Bielorussia che ha violato lo spazio aereo. Pianificava un atto terroristico il copilota umanita del volo Fly Dubai, emerge dall'inchiesta degli Emirati Arabi.
1: Per il procuratore generale degli Emirati Arabi, che indaga sul tentativo di dirottamento del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, si è trattato di un atto di terrorismo. Su questo gli inquirenti emiratini hanno pochi dubbi. Secondo l'ultima ricostruzione, il copilota Hammam al-Hammami avrebbe aggredito il comandante indiano con l'ascia di emergenza che si trova in dotazione, agganciata a uno dei sedili della cabina di pilotaggio. Poi la reazione decisiva di Smith McChar, che mentre l'aereo stava precipitando in una picchiata di oltre 5.000 metri, prima si è difeso e poi è riuscito a sbloccare la porta che isola i piloti dal resto del velivolo, permettendo l'ingresso, anche questo decisivo, di altre persone, compresi diversi passeggeri che hanno immobilizzato Hammami. Intanto emergono nuovi dettagli sul passato del copilota. Prima di essere assunto da Fly Dubai per operare, peraltro su una tratta così delicata, Hammami aveva lavorato per la compagnia di bandiera del Oman, da cui però era stato allontanato per timori di radicalizzazione. Federico Plotti, linea allo studio.
0: La Corea del Nord afferma di aver condotto un test di un missile strategico a raggio intermedio con intelligenza artificiale integrata. Il missile è in grado di cambiare la traiettoria di volo a bassa quota ed è stata integrata l'AI, affermato in una dichiarazione Kim Yo-jong, sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, poche ore dopo che Seul aveva denunciato il lancio di un missile balistico da parte di Pyongyang. Il via libera del governo al documento programmatico di finanza pubblica, aggiornata al rialzo la stima del prodotto interno lordo all'1% nel 2026. Per il ministro dell'economia Giorgetti serve però un approccio più prudente per la manovra, visto il contesto attuale, extra deficit da 29 miliardi per energia e difesa. Uno studente universitario di 21 anni è stato arrestato per detenzione di materiale con istruzioni su preparazione e uso di congegni bellici con finalità di terrorismo e per detenzione di armi clandestine. Il giovane ha precedenti per truffa e porto d'armi illegale. L'arresto è scattato in flagranza dopo una perquisizione disposta dalla procura di Salerno. Tennis: Jannik Sinner rinuncia completamente alla trasferta asiatica, saltando anche il Masters 1000 di Shanghai. Lo ha annunciato sui suoi profili di social. Si complica ulteriormente per l'azzurro incalzato da Zverev l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo. Era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'ascolto.
2: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria, la domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.
3: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.
5: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.
6: Per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: Buon pomeriggio da Elena Seno, un nuovo avvertimento della Russia, diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, l'invita a lasciare la città, lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri di Mosca, la federazione pronta a nuovi massicci attacchi. In Lituania è rientrato l'allarme alla popolazione per un drone dalla Bielorussia che ha violato lo spazio aereo. 5 persone sono morte per un raid su un edificio nella zona occidentale di Gaza City attribuito a Israele. L'attacco era volto a colpire un alto funzionario di Hamas, riferisce una fonte della sicurezza citata da media israeliani. E ora la manovra con il servizio sul via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica.
1: Prudenza è la parola chiave che Giorgetti ha voluto mettere davanti ai lavori in corso per l'ultima manovra di questa legislatura. Il ministro dell'Economia, illustrando il documento programmatico di finanza pubblica approvato ieri sera, non nasconde che ci troviamo in un contesto particolarmente complesso, tuttavia conferma il sentiero di spesa. In concreto, il governo chiederà al Parlamento il via libera a uno scostamento di bilancio dello 0,3% del PIL su energia e difesa per il 2027, altrettanto per il 2028. In totale sono circa 29 miliardi di euro distribuiti sulle due voci di spesa nei due anni. Il voto in aula sulla proposta di scostamento è in programma il 13 ottobre. L'obiettivo principale del governo per la prossima manovra resta il taglio delle tasse per il ceto medio con l'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% ai redditi fino a 60.000 euro e una flat tax al 5% sui salari degli under 35 per farne crescere le buste paga. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di un punto vendita su due, esattamente il 51,7% degli impianti pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% del gasolio sotto i 2,20 euro. Lo rende noto il Ministero delle Imprese del Made in Italy sulla base dei dati comunicati all'Osservatorio Prezzi Carburanti. In Francia un 15enne è stato fermato a Marsiglia per aver lanciato fiamme con uno spray sul volto di una passante durante una protesta studentesca. Il video dell'aggressione avvenuta giovedì è diventato virale sui social. Si vede una donna che tenta di allontanare dei giovani intenzionati a danneggiare la pensilina di una fermata dei bus. A quel punto un ragazzo con il passamontagna aziona una bomboletta spray con un accendino, provoca una fiammata che colpisce la donna sul viso. Era questa l'ultima notizia del nostro radiogiornale. Vi ringrazio per l'ascolto.

0: Buon pomeriggio da Elena Seno, nuovo avvertimento della Russia, diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev vengono invitati a lasciare la città. Colpito il ponte Nord nella capitale ucraina, in Lituania è rientrato l'allarme alla popolazione per un drone dalla Bielorussia che ha violato lo spazio aereo. Pianificava un atto terroristico il copilota umanita del volo Fly Dubai di mercoledì diretto a Tel Aviv ma atterrato in Arabia Saudita. Ha utilizzato l'ascia d'emergenza della cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere il controllo dell'aereo. Emerge dall'inchiesta degli Emirati Arabi e trapela anche che l'Oman lo aveva interdetto dal volare a causa dei timori di radicalizzazione. La visita di Mattarella nel Principato di Monaco. Abbiamo registrato la nostra comune convinzione dell'indispensabilità del multilateralismo per una corretta, positiva modalità di relazione nella vita internazionale. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica nelle dichiarazioni con il Principe di Monaco, Alberto II, sottolineando anche il comune desiderio che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione. Il via libera del governo al documento programmatico di finanza pubblica, aggiornata al rialzo la stima del prodotto interno lordo all'1% nel 2026. Per il ministro dell'economia Giorgetti serve però un approccio più prudente per la manovra, visto il contesto attuale. Extra deficit da 29 miliardi per energia e difesa. Stangata sulle famiglie per il caro carburante, secondo il Codacons, una famiglia con due figli in un anno spenderà quasi 1.500 euro in più.
1: Pioggia di rincari per la guerra in Medio Oriente. Sulla base dell'inflazione a pagare le spese saranno soprattutto le coppie con due figli. Secondo il Codacons, alla fine dell'anno questa tipologia di famiglia avrà tirato fuori dal portafoglio 1.415 euro in più rispetto al 2025. Una stangata che si riduce di circa 130 euro per le coppie con un solo figlio e diventa invece di 976 euro per le famiglie monogenitoriali. L'impatto dei rincari a fine anno peserà 1.167 euro invece sulle coppie senza figli, poco più di 700 euro per i single sotto i 35 anni e 667 euro per i pensionati che vivono da soli. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Tennis, Jannik Sinner rinuncia completamente alla trasferta asiatica, saltando anche il Masters 1000 di Shanghai, lo ha annunciato sui suoi profili social. Si complica ulteriormente per l'azzurro, incalzato da Zverev, l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo. Era questa l'ultima notizia del nostro radiogiornale, grazie per l'ascolto.
2: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
3: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Luis.
1: Cosa?
0: Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
2: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Nuovo avvertimento di Mosca, diplomatici e stranieri presenti a Kiev invitati a lasciare la città, rientrato l'allarme per un drone che ha violato lo spazio aereo lituano. Pianificava un atto terroristico il copilota del volo Fly Dubai, emerge dall'inchiesta condotta dagli Emirati, e l'Oman lo avrebbe interdetto dal volare per timori di una radicalizzazione. Ad Assisi le celebrazioni per San Francesco, patrono d'Italia, 800 anni dalla morte del poverello. Domani la messa nella Basilica Superiore, presente il capo dello Stato Mattarella. Buonasera da Elena Seno. Come avete sentito dai titoli del nostro radiogiornale, la Russia si è rivolta a diplomatici e stranieri presenti a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Colpito un altro ponte strategico. Intanto in Lituania rientra l'allarme per un drone che ha violato lo spazio aereo. Sentiamo il servizio di Fabio Volzetta.
1: È rientrato l'allarme che questa mattina ha raggiunto i cittadini della Lituania orientale, invitati a ripararsi nei rifugi aerei più vicini in caso di bisogno, perché le 8:40 ora italiana un drone in arrivo dalla Bielorussia ha violato lo spazio aereo lituano. È il giorno in cui il Cremlino ha invitato il corpo diplomatico in Ucraina a lasciare Kiev, perché continueranno massicci attacchi di rappresaglia contro la capitale ucraina. Le forze russe hanno colpito, dopo quello sud, un altro ponte a nord di Kiev. Mosca ha rivendicato di aver attaccato nel porto di Odessa una nave che aveva consegnato forniture militari all'Ucraina. Intanto, secondo il New York Times, sul tavolo dei negoziati gli Stati Uniti avrebbero posto ora anche un accordo petrolifero multimiliardario. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: Nuovi elementi emergono dalle indagini degli Emirati Arabi sul volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, atterrato in emergenza mercoledì in Arabia Saudita. Il copilota omanita ha colpito il comandante colascendo tazione nella cabina. Il servizio è di Massimiliano Cocchi.
2: Ha un nome e un volto il copilota sospettato del tentato attentato sul volo Fly Dubai di mercoledì scorso. È Aman Al-Hammami, 29 anni, omanita. Secondo fonti citate dal Wall Street Journal, era stato sospeso dall'attività di volo in Oman per timori legati a una possibile radicalizzazione. Poi era passato alla Royal Air Maroc 8 mesi fa a Fly Dubai. Dopo l'incidente, sui suoi profili social, poi cancellati, erano comparsi video di aerei israeliani e immagini di Ayman al-Zawahiri, l'ex leader di Al-Qaeda, oltre a foto della Mecca, della Medina e di Gerusalemme. Le autorità degli Emirati Arabi parlano di atto terroristico. Presto Al-Hammami sarà interrogato dagli investigatori israeliani. Si cerca di capire se abbia agito da solo o avesse legami con gruppi estremisti. Intanto a Gaza City un raid israeliano contro un esponente di Hamas ha ucciso 5 persone, tra cui 2 donne cristiane. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: E le tensioni geopolitiche internazionali incidono anche sulla manovra del governo, che ieri ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica. Occorre un approccio prudente, la linea indicata dal ministro dell'economia Giorgetti. Sentiamo Pierluigi Vito.
3: 29 miliardi di euro da spendere in parti uguali per energia e difesa. È questa la voce più rilevante nel documento programmatico di finanza pubblica varato dal governo. La richiesta al Parlamento di approvare uno scostamento di bilancio, ovvero un aumento del debito, per aiutare gli italiani a sostenere gli aumenti in bolletta nel caso proseguano le crisi internazionali e per finanziare nuove spese nel comparto bellico, in particolare su personale e investimenti, per rispettare gli impegni presi in sede NATO. Stimando per il 2026 una crescita all'1% e per l'anno a venire dello 0,8, l'esecutivo studia l'estensione del taglio della seconda aliquota IRPEF al 33% per i redditi fino a 60.000 euro e poi la flat tax al 5% per gli incrementi salariali dei giovani, con l'ipotesi della cedolare secca con alcune limitazioni per i negozi. Possibile anche la conferma del bonus casa per l'efficienza energetica al 50% per le prime abitazioni, con l'ipotesi di salire al 65%. Per Luigi Vito, linea allo studio.
0: Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di un punto vendita su 2, lo rende noto il Ministero delle Imprese del Made in Italy sulla base dei dati comunicati all'Osservatorio Prezzi Carburanti. Ma intanto la stangata sulle famiglie si fa sentire. Secondo il Codacons, un nucleo con 2 figli in un anno spenderà quasi 1.500 euro in più. Sentiamo il servizio di Beatrice Bossi.
4: Pioggia di rincari per la guerra in Medio Oriente. Sulla base dell'inflazione, a pagare le spese saranno soprattutto le coppie con 2 figli. Secondo il Codacons, alla fine dell'anno questa tipologia di famiglia avrà tirato fuori dal portafoglio 1.415 euro in più rispetto al 2025. Una stangata che si riduce di circa 130 euro per le coppie con un solo figlio e diventa invece di 976 euro per le famiglie monogenitoriali. L'impatto dei rincari a fine anno peserà 1.167 euro invece sulle coppie senza figli, poco più di 700 euro per i single sotto i 35 anni e 667 euro per i pensionati che vivono da soli. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: La visita di Mattarella nel Principato di Monaco, abbiamo registrato la nostra comune convinzione dell'indispensabilità del multilateralismo per una corretta, positiva modalità di relazione nella vita internazionale. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica nelle dichiarazioni con il Principe di Monaco Alberto II, sottolineando anche il comune desiderio che il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà e di unione. E a Lampedusa le celebrazioni del giorno della memoria dell'accoglienza per ricordare i 368 migranti morti il 3 ottobre del 2013 e per ricordare tutte le vittime dell'immigrazione. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
5: I nomi delle 368 vittime eritree del naufragio del 3 ottobre 2013 e dei 268 siriani, tra cui 60 bambini annegati l'11 ottobre, riecheggiano sull'isola. Davanti alla Porta d'Europa, il primo monumento che i migranti vedono arrivando da sud, in una cerimonia multireligiosa, studenti, cittadini, attivisti delle associazioni umanitarie si stringono attorno a familiari e sopravvissuti che tornano a Lampedusa ogni anno per l'anniversario della strage dal numero più alto mai registrato vicino alle coste italiane. Il presidente della CEI, Matteo Zuppi, ha voluto essere presente con un videomessaggio. Le vere autorità oggi sono i sopravvissuti che portano tutti i nomi di chi non c'è più, ha detto. Ci aiutate a non dimenticarli per non abituarci mai a chi perde la vita per cercare la vita. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
0: Cronaca, arrestato un anarchico a Roma per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Condotto in carcere a Salerno uno studente universitario radicalizzato all'estremismo islamico. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
6: Era già noto alle forze dell'ordine per truffa e porto illegale di armi lo studente universitario arrestato a Salerno. Secondo gli inquirenti aveva intenzione di compiere azioni violente. Gli agenti della Digos e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione hanno rinvenuto un machete di 50 centimetri, due pistole e munizioni a salve, oltre a manuali per la costruzione di ordigni artigianali e scritti estremisti a casa del 21enne, che era stato segnalato dall'agenzia governativa AISE in quanto soggetto che in internet andava alla ricerca di pubblicazioni relative allo Stato islamico. Al termine della perquisizione il giovane nella serata di ieri è stato condotto in carcere e di questa mattina a Roma invece l'arresto di un anarchico per lesioni aggravate e permanenti e violenza e resistenza pubblico ufficiale è accusato di aver ferito un funzionario della Digos durante una manifestazione nella capitale lo scorso aprile, ma nel suo cellulare sono state scoperte indicazioni su come costruire bombe, sabotare treni e dovrà quindi rispondere anche di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Notte in piazza e nuove proteste in tutta la Spagna contro la crisi della casa. A Madrid migliaia di persone manifestano dopo la bocciatura delle misure volute dal governo Sanchez e si profila una crisi. Sentiamo Raffaella Frullone.
7: Hanno trascorso anche la notte accampati alla Puerta del Sol nel cuore di Madrid, poi oggi decine di migliaia di manifestanti sono tornati in strada a protestare contro la crisi della casa e chiedere uno sciopero generale. Nella sola capitale, secondo le autorità, erano circa 70.000. A guidare la mobilitazione il sindacato degli inquilini affiancato da una galassia di collettivi di sinistra, cortei in decine di città spagnole. A Valencia la protesta è sfociata in scontri con la polizia. La mobilitazione esplosa dopo lo sfratto di Maria Carmen Abascal, 87 anni ed è cresciuta dopo la bocciatura in Parlamento dei provvedimenti voluti dal governo Sanchez, stop agli sfratti degli inquilini vulnerabili fino al 2030, proroga del congelamento degli affitti e nuove restrizioni sulle locazioni brevi. Decisivo il voto contrario di Junts, il partito indipendentista catalano che in diverse occasioni aveva garantito al governo i voti necessari, schieratosi questa volta col Partito Popolare, principale forza di opposizione. Una sconfitta che pesa su una maggioranza priva di numeri e che riapre il dibattito sulla tenuta della legislatura. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Vaticano, tra le udienze di oggi Leone XIV ha ricevuto il presidente del Montenegro Jakov Milatovic. Al centro dei colloqui, riferisce la sala stampa della Santa Sede, temi di carattere internazionale e regionale con particolare riferimento all'integrazione del Montenegro e di altri paesi dei Balcani occidentali nell'Unione Europea e al conflitto in corso in Ucraina. Il Papa ha inoltre nominato arcivescovo metropolita di Chieti Vasto il cardinal Mauro Gambetti, trasferendolo dagli uffici di vicario segretario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, arciprete della Basilica di San Pietro e presidente della Fabbrica di San Pietro. Il cardinal Gambetti succede a Monsignor Bruno Forte. E ora ad Assisi, per le celebrazioni per San Francesco nell'ottavo centenario della morte del poverello, ad Assisi c'è per noi Vito De Torre, con cui ci colleghiamo. Buonasera Vito.
8: Sì, buonasera, c'è grande attesa qui ad Assisi proprio per l'ottavo centenario della morte, dell'anniversario della morte di San Francesco. Migliaia di fedeli, non solo dall'Italia ma da tutto il mondo, proprio oggi in occasione, diciamo, del 800° anniversario della morte di San Francesco, si tiene la solenne commemorazione nel transito di Francesco. Nella celebrazione dei primi vespri, preceduta da Monsignor Baturi, il segretario generale della CEI, arcivescovo di Cagliari, ha detto che Francesco non ci ha lasciato un programma ma un esempio da imitare, ci ha mostrato il coraggio dell'essenziale. Domani il culmine degli eventi delle celebrazioni di San Francesco nell'ottavo centenario della sua morte, parteciperà anche il Presidente della Repubblica Mattarella. Alle 9.45 la Santa Messa solenne con offerta dell'olio e accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia. La Santa Messa sarà presieduta dal cardinale Matteo Zuppi. Dicevamo, presenti migliaia di fedeli da tutto il mondo e poi gli ambasciatori provenienti da tutto il mondo. È tutto da Assisi, la linea può tornare allo studio.
0: Grazie a Vito De Torre. Ora il tennis, Sinner salta anche il Masters di Shanghai e si complica ulteriormente per l'azzurro l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo. Federico Plotti.
9: Slitta ancora il rientro in campo del numero uno del mondo Jannik Sinner. Non ci sarà nemmeno al prossimo Master 1000 di Shanghai, come ha annunciato lui stesso sui suoi canali social. Un forfè che alimenta una certa preoccupazione. I problemi al ginocchio, che gli hanno fatto saltare tra gli altri anche New York, ultimo slam della stagione, non sono ancora del tutto chiari. Lo staff mantiene il riserbo sulle sue condizioni reali, che ormai lo tengono fuori dal circus da oltre 3 mesi. Si parla di un'infiammazione ai tendini, che al momento non è stata ancora del tutto risolta. Secondo quanto si apprende, per ora è stata esclusa l'operazione chirurgica, nella speranza che le terapie conservative possano dare i risultati sperati. Resta da valutare ancora la sua partecipazione all'esibizione milionaria di Riyadh del Six Kings Slam, in programma dal 21 al 24 ottobre. Tutti sperano di vedere però Sinner in campo 20 giorni più tardi, agli ATP Finals di Torino, in cui si sfideranno i migliori 8 tennisti del mondo. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Un'ultima notizia battuta dalle agenzie: un aereo medico con 6 persone a bordo è scomparso dai radar durante un volo dalle Bermuda a Boston alle 17.30 ora italiana. Lo riferisce la Guardia Costiera statunitense, che ha avviato le operazioni di ricerca. In chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del nostro radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000. Ringrazio Roberto Damiata in regia e grazie a tutti voi per l'ascolto. Buona serata.

0: Un saluto alle nostre amiche radioascoltatrici e ai nostri amici radioascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata dell'Almanacco del Giorno Pop. Chi vi parla è Alessandro Ferri e qui con me c'è
1: Carlo Pasqui.
0: Siamo arrivati alla puntata numero 18 di questa stagione.
1: Siamo maggiorenni,
0: siamo nel mese di febbraio, ancora non parliamo di Sanremo, ma manca poco, quindi preparatevi.
1: Ci
0: perché
1: siamo.
0: Noi saremo proprio contentissimi di parlare di Sanremo, che è l'evento pop dell'anno italiano, ma in questa puntata parliamo di altre cose e cominciamo con il cinema americano. Di cosa vogliamo parlare per quello che riguarda i film, caro Carlo?
1: Allora, questa settimana è la ricorrenza dell'uscita di Il silenzio degli innocenti, girato da Jonathan Demme e l'ultimo dei tre film che hanno vinto i Big Five, i più importanti Oscar, che poi dopo ne riparliamo, ma Alessandro ricordaci un attimo la trama.
0: Intanto uscì il 14 febbraio per San Valentino, chi l'avrebbe mai detto? Cioè, un film che parla di omicidi fondamentalmente, però ebbe un enorme successo. Allora vi leggo la trama per come l'ho riassunta. Clarice Sterling, che poi è Jodie Foster, è una brillante ma inesperta recluta dell'FBI, a cui viene assegnato un compito agghiacciante: intervistare il dottor Hannibal Lecter, un ex psichiatra e geniale assassino cannibale rinchiuso in un manicomio criminale di massima sicurezza. L'obiettivo è ottenere informazioni per catturare un nuovo serial killer, soprannominato Buffalo Bill, che scuoia le sue vittime. Tra Clarice e Hannibal nasce un inquietante rapporto di scambio psicologico. Lui le fornirà indizi sul killer solo se lei gli rivelerà i suoi traumi infantili più profondi.
1: Fantastico.
0: Già la paura ci pervade nel momento in cui leggiamo questa trama. Poi vabbè, Hannibal Lecter lo conoscono tutti, nel senso anche chi non ha mai visto questo film ha in mente la famosa scena del, almeno del primo colloquio, quando lui ha la maschera davanti e poi parla del Chianti, del piatto di fave, eccetera. Quindi insomma, il cannibale per eccellenza, che è interpretato da Anthony Hopkins, che proprio con questo film poi raggiunge forse la sua massima celebrità, è ormai nella memoria collettiva.
1: Forse una delle cose che invece meno ci si ricorda di questo film è che, come tutti i grandi film, è basato su un romanzo, il romanzo di Thomas Harris. Altre sue opere poi hanno...
0: C'è un ciclo proprio su Hannibal Lecter.
1: Esatto. E quindi niente.
0: Un film apprezzato anche dalla critica, perché se tra i pochissimi che hanno vinto 5 Oscar, cioè non 5 Oscar qualunque, quali sono i Big Five?
1: I Big Five sono appunto il miglior film, miglior film, quindi proprio l'apice del successo per un film, miglior regia a Jonathan Demme, che poi sono andato a vedere perché mi sfuggiva un po' la sua filmografia, e due anni dopo ha girato Philadelphia, altro film
0: quindi un altro capolavoro.
1: Conto me. In quel caso lì, miglior sceneggiatura non originale, miglior attrice Jodie Foster e miglior attore pure appunto Anthony Hopkins, che se non ricordo male, infatti lui ha un record particolare, perché vince il premio come miglior attore con solo 24 minuti e pochi secondi in scena, che è un record.
0: Quindi lui... ora non so se erano 24, però effettivamente nel film appare veramente poco, e quindi è un po' chiara questa cosa, insomma.
1: Esatto, e quindi è a maggior, cioè fa risaltare ancora di più questa performance molto importante, perché poi fondamentalmente lui non è neanche che si muove tanto, perché come ricorda Alessandro in molte scene lo vediamo legato con la maschera,

0: Sì, nel colloquio, nella cella, lui, quello del Chianti, in quel momento si smuove, ma si muove dentro uno spazio
1: Lui ha sempre
0: molto,
1: la camicia di forza, se non ricordo
0: sì,
1: male.
0: molto, molto ristretto. No, forse il primo colloquio no,
1: Ah,
0: però.
1: ad ogni modo, cioè, per capire anche come si muove un grande attore, perché poi alla fine dice come fa Anthony Hopkins a essere credibile apparendo così poco. A parte pensiamo anche a Marlon Brando su Apocalypse Now, anche lui appare sempre un po' in ombra, un po' in tralice. Però sicuramente una delle cose che aiutò l'interpretazione di Hopkins è il fatto che, non so se ci avete fatto caso, lui sbatte pochissimo gli occhi. Appunto, proprio per dare l'idea di essere una figura quasi non umana, quasi animalesca, perché ha sempre lo sguardo fisso, cerca di non sbattere le palpebre per molto tempo, proprio per incutere poi timore, e ci riesce veramente molto bene. Oltre, ovviamente, al tema del cannibalismo che inevitabilmente suscita repulsione a livello inconscio in chiunque guardi il film.
0: È un film che poi appunto è diventato quasi generazionale, è un cult conosciuto da tutti. Ha avuto comunque un seguito, Hannibal, che sinceramente non ho visto, ma anche perché non ho mai letto delle recensioni entusiasmanti, però prima o poi lo guarderò. Ce l'ho nella mia lista di video salvati su Sky, quindi prima o poi lo
1: Grazie per
0: guarderò.
1: avercelo ricordato, che ci interessa. No, io pensavo, ora lo so che magari sto abbassando un pochino il livello della discussione, però il titolo originale era Silence of the Lambs, ovvero il silenzio degli agnelli, dove l'agnellino è il simbolo appunto dell'innocenza. E qualche anno dopo, mi pare un paio d'anni dopo, Ezio Greggio girò Il silenzio dei prosciutti, Silence of the Hams, che era una parodia ovviamente non solo del silenzio degli innocenti, ma anche di tanti altri film, per esempio Psycho. Tra l'altro, la storia di Psycho e la storia del silenzio degli innocenti hanno molti, diciamo, punti in comune. Perché ci si ispira a una storia vera che è abbastanza agghiacciante, che era quella di Ed Gein, che era questo serial killer americano nella cui abitazione furono trovati oggetti fatti con la carne umana, tipo delle lampade, qualcosa del genere, con la pelle delle persone che lui aveva ucciso. E quindi è interessante anche questo continuo richiamo, perché forse poi il più grande film su un assassino seriale è ovviamente Psycho di Hitchcock.
0: Bellissimo film, tra l'altro
1: Hitchcock non abbiamo parlato ancora.
0: Hitchcock no, l'abbiamo accennato nella scorsa puntata, proprio quando abbiamo parlato di Truffaut. Recuperate la puntata su Truffaut,
1: ragazzi. Ma questo programma, questa trasmissione ha dei livelli altissimi, cioè ora ho parlato di Ezio Greggio e ora si ritorna a parlare di Truffaut e di Hitchcock.
0: Però intorno a questo film comunque hanno girato anche dei grandi attori, oltre appunto Anthony Hopkins, ma anche c'è stata anche da poco la serie, che quella invece ha avuto un discreto successo. Credo che ne abbiano fatte in realtà due.
1: Tu dici su Psycho?
0: No, su Hannibal.
1: Ah, su Hannibal. Perché c'è anche Bates Motel su Psycho.
0: E quindi sì, dopo appunto sono dei personaggi talmente iconici che vengono ripresi più e più volte. Ci presenti la canzone di questa settimana?
1: Allora, per parlare del silenzio degli innocenti, quindi stiamo parlando appunto di un serial killer, io penso che sia il caso di ascoltarci la più famosa canzone dedicata a un serial killer, che è Psycho Killer dei Talking Heads. Perché l'ascoltiamo? Anche per un altro motivo. Perché Jonathan Demme, che è il regista di questo film, era stato qualche anno prima regista anche del bellissimo film musicale Stop Making Sense, che è il film dedicato a un concerto dei Talking Heads, quindi tutto si tiene, tutto è collegato. Allora, come canzone ci ascoltiamo Psycho Killer, Talking Heads.

0: Avete appena ascoltato Psycho Killer e adesso Alessandro ci presenta un nuovo album.
1: Ma prima di farlo penso che sia opportuno ricordare le nostre frequenze, quindi 88.4, 92.8 in FM, ma ci potete ascoltare anche in DAB o se volete in streaming su www.radioincontri.org, dove trovate anche i nostri bellissimi podcast e montati con arte e perizia dal mio collega Carlo Pasqui.
0: Ah, ma ci siamo dimenticati una cosa
1: importante. C'è una novità. In realtà da un po' di tempo, ma ce ne siamo sempre dimenticati. Non andiamo più in onda solo il martedì, ma abbiamo anche una bellissima replica il sabato. Quindi siamo stati promossi, Carlo, come mai?
0: Ascoltateci in replica, come nelle migliori serie televisive.
1: Questa cosa è incredibile, perché vuol dire che qualcuno a Radio Incontri o si è rotto l'altoparlante, sente male, quindi, però ha pensato che la nostra fosse una trasmissione degna di essere replicata una volta alla settimana. Quindi i replicanti, cioè, abbiamo i replicanti. Va bene,
0: andiamo
1: allora
0: avanti.
1: Il disco di cui parliamo è uscito l'11 febbraio 1985, quindi 41 anni fa, ed è nuovamente un disco degli Smiths, di cui abbiamo già parlato, ma come penso avrete capito sono un grande fan. In questo caso parliamo di un album dal titolo Meat is Murder, che vuol dire la carne è omicidio. Questo già ci fa capire le idee di Morrissey, che è l'autore dei testi, perché Steven Morrissey è un convinto vegetariano.
0: Poi noi è un collegamento con
1: Tra l'altro no, di veramente non era voluta questa cosa, perché come sapete la scelta dei prodotti pop dipende dalla data, però non ci avevo pensato. Effettivamente abbiamo parlato di un cannibale poco fa, quindi c'è qualcuno che non vuole non solo mangiare gli uomini ma neanche gli animali. Ovviamente non è l'unico argomento trattato nel disco, perché Meat is Murder è la title track, come diciamo, quindi la canzone che dà il titolo all'album. Ci sono anche altri testi, anche Headmaster Ritual, che è bellissima, che parla di questa scuola vecchio stampo dove ci sono le punizioni corporali, ma si parla anche di tante altre cose. E niente, come sempre quando parliamo degli Smiths, il consiglio principale non è solamente guardare i testi, andarsi a leggere i testi, ma anche ascoltare la musica, perché qua siamo veramente all'apice della collaborazione fra Johnny Marr, che scrive le musiche, e appunto Steven Morrissey. Tra l'altro, tra gli aneddoti che vi posso riportare, pare che durante il tour Morrissey abbia vietato a tutti i membri della band e ai suoi roadies di farsi fotografare mentre mangiavano carne. In realtà vi dico, io che ho assistito a un paio di concerti di Morrissey durante diciamo l'esibizione di questa canzone, perché lui continua a cantarla anche da solista, sugli schermi vengono proiettate delle immagini terrificanti veramente, da allevamenti intensivi eccetera, che effettivamente ti convincono anche a non mangiare. Poi non ho fatto caso però se durante i concerti di Morrissey non ci sono gli stand con i panini con la carne, questo non ci ho fatto caso, se è tutto vegetariano sinceramente non me ne sono accorto, forse perché non ho i soldi per comprarci qualcosa e quindi mi porto il panino da casa.
0: Sarebbe interessante comunque questa cosa, la prossima volta magari
1: approfondirò. No, tra l'altro c'è stato un bellissimo concerto di concerto di Morrissey a Lucca quest'estate, ma in quel periodo ero in vacanza fuori Italia, quindi purtroppo non ho potuto partecipare. Sempre in relazione al disco vi ricordo la copertina, che è bellissima, è una foto di un marine americano durante la guerra del Vietnam, quindi è una foto degli anni 60. Sull'elmetto del marine c'è una scritta, originariamente c'era scritto "Make war not love", fate la guerra non fate l'amore, che era una frase anche abbastanza idiota, scritta evidentemente con intento goliardico. Morrissey la fa cancellare, diciamo, in post produzione, e ci scrive sopra "Meat is murder", appunto la carne è un crimine. Quindi rappresentare un soldato durante la guerra del Vietnam probabilmente vuole anche un po' collegare il rapporto che abbiamo noi con gli animali a una sorta di guerra. La canzone che ci ascoltiamo è un brano bellissimo, che non è appunto quello che dà il titolo al disco, ma "The joke isn't funny anymore", ovvero il gioco non fa più ridere, o lo scherzo non fa più ridere. Si tratta di un brano malinconico che parla di solitudine e bullismo, come il 99% dei brani degli Smiths. E è interessante perché è una canzone che spesso è citata da Johnny Marr come una delle sue composizioni preferite per la struttura circolare della chitarra. Quindi quale migliore occasione per ascoltarla? The Smiths, "The joke isn't funny anymore".

0: abbiamo appena ascoltato i Smiths, anche se nella mia testa ancora c'è Psycho Killer.
1: Questa non ci uscirà più dalla testa per 2 settimane.
0: Questa puntata è terribile dal punto di vista musicale, perché c'è tutte canzoni che ti rimangono in testa. Abbiamo appena ascoltato i Smiths, guardate come sempre 500 giorni insieme, come sempre quando si parla di Smiths. Ora siamo nell'ultima e nella terza parte
1: della nostra 18esima puntata. Allora, oggi parliamo di un altro capolavoro della cultura pop, perché il 13 febbraio dell'anno 2000, 26 anni fa, venne pubblicata l'ultima striscia dei Peanuts, o come dicono alcuni, di Snoopy o di Charlie Brown. Però i Peanuts sono ovviamente il famosissimo fumetto di Charles Schulz, che tutti conoscono, tutti hanno qualche disegno con Snoopy e probabilmente molti di voi li hanno letti. Tra l'altro vi ricordo che su ilpost.it ancora oggi, tutti i giorni, viene pubblicata una striscia dei Peanuts, ovviamente in traduzione italiana. Quindi sicuramente la strip più famosa del fumetto americano, più famosa, abbiamo già parlato di Calvin and Hobbes, non so, mi pare abbiamo parlato anche di Mafalda, però ovviamente, no, di Mafalda ancora no, ma ne parleremo ovviamente, perché rappresenta ovviamente un'altra esperienza interessante. Tra l'altro arriva dall'Argentina, quindi da un contesto un po' diverso, però i Peanuts sono conosciuti da tutti, da grandi e da bambini. Ovunque ci sono i bar Snoopy, le gelaterie Snoopy, perché il personaggio di Snoopy è veramente rimasto nell'immaginario collettivo, un po' come Hannibal Lecter, ma in senso positivo.
0: Ma infatti per me, Alessandro, stavo pensando proprio questa cosa qui, a parte che appunto, come dice lui, Peanuts per me è Snoopy, quindi ora perché lo so, perché sono diventato grande, quindi so questa storia, ma secondo me era Snoopy.
1: Peanuts sarebbe le noccioline, è un modo con cui lui identificava tutti i bambini del gruppo di Charlie Brown, Linus, Lucy, appunto, e Snoopy il cane.
0: E quando ero piccolo non capivo come mai c'erano queste strisce di fumetti di Snoopy prese da una gelateria di Cortona, quindi questa cosa per me...
1: Sì, tra l'altro anche a Cortona e a Camuccia c'era il bar Snoopy.
0: Esatto, quindi non mi riuscivo a collegare questa cosa, poi l'ho capito.
1: I Peanuts vengono pubblicati sui giornali per 50 anni sostanzialmente, sono tradotti in 21 lingue in 75 paesi, ancora in Italia esiste la rivista Linus, che è una importantissima rivista di fumetti che nasce proprio dal personaggio di Linus. Molti di loro sappiamo qualcosa, perché alcune cose sono rimaste proprio nella storia, per esempio quando Lucy si mette a fare la psicologa a pochi dollari, oppure Charlie Brown che prova a giocare a baseball, la paura del grande cocomero, che è questo diciamo mito negativo che hanno questi bambini, Snoopy che vuole diventare il barone rosso, oppure vuole scrivere un romanzo che inizia sempre con era una notte buia e tempestosa. Insomma, ci sono veramente tantissime cose, come direbbe Carlo, iconiche nella storia dei Peanuts, da cui hanno tratto però anche dei film, anche diciamo altri prodotti. Ci sono anche brani musicali appunto ispirati a questi personaggi, quindi veramente si potrebbe dire tantissimo, ma ovviamente il consiglio migliore è andarseli a leggere. Li trovate tranquillamente in vendita in tutte le fumetterie e anche nelle librerie, anche perché i Peanuts sono stati, grazie forse anche a Linus, quindi alla rivista italiana, almeno qui in Italia, uno dei primi fumetti ad avere un riconoscimento dai grandi intellettuali. Anche Umberto Eco scrisse su di loro, e quindi mentre su molti altri fumetti si è dovuto aspettare di più, già negli anni 70 i Peanuts erano descritti come una forma d'arte alternativa appunto alla letteratura o al cinema. Per appunto ricordare questa data, che è significativa perché era il giorno dopo la morte dell'autore, e Schulz aveva già stabilito di chiudere la striscia, aveva stabilito che nessun altro sarebbe stato autorizzato a riprenderla, quindi i Peanuts sono conclusi lì. Poi tutte le riedizioni si basano sulle strisce già pubblicate, però per parlarne, anzi per accompagnarli con la musica, abbiamo scelto un brano un po' più recente, quindi dopo aver ascoltato gli Smiths degli anni 80 e i Talking Heads degli anni 70 passiamo agli anni 2010, e quindi ci ascoltiamo Charlie Brown dei Coldplay dall'album Milo Xyloto. Cosa possiamo dire? Un saluto a chi ci ascolta, continuate a farlo, e ci trovate sulle nostre frequenze il martedì e il sabato.
0: Ci risentiamo la settimana prossima e in tutte le frequenze che ci ha ricordato Alessandro. Ciao a tutti!

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.it.

0: cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
4: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
4: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.
5: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
6: La voce della tua comunità.
5: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

0: è aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
1: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
1: Un saluto a tutti voi, cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri in Blu Cortona, e ben trovati da Romano Scaramucci a questa nuova puntata di Domenica Un Giorno per Te. Siamo giunti alla 27esima domenica del tempo ordinario, ma liturgicamente la domenica del 4 ottobre 2026 segna uno storico ritorno per il calendario civile e spirituale italiano. Infatti, la festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, torna ad essere festa nazionale civile a quasi 50 anni dalla sua soppressione, che fu nel 1977. Un ripristino dal forte valore simbolico, reso ancora più straordinario dalla coincidenza con l'ottavo centenario della morte di San Francesco. La puntata di oggi del mio programma quindi porrà una particolare attenzione al santo di Assisi, ma che è amato ed ha seguaci in tutto il mondo. Ma per il momento veniamo alla lettura del Vangelo della 27esima domenica del tempo ordinario, che è sempre quello di Matteo, ancora una parabola come sentirete. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna, la circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre, la diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto, ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Il canto di Isaia, che è la prima lettura, è un piccolo capolavoro e prepara la parabola di Gesù che abbiamo appena ascoltato. Il profeta si serve di un'allegoria per descrivere in profondità la monotona storia del suo popolo. Viste in superficie, le vicende di Israele sembrano varie, ma in profondità ripetono costantemente lo stesso motivo: da una parte l'amore di Dio, dall'altra il tradimento del popolo. Ma è una storia, dice Isaia, che non può continuare all'infinito. La pazienza di Dio ha un limite, ci sarà un giudizio. Dio si aspettava uva pregiata e invece ebbe uva scadente. Fuori metafora, si aspettava giustizia ed ecco oppressione, si aspettava rettitudine ed ecco la disonestà. A questo punto non resta che il castigo. La vigna cadrà in rovina, non sarà più coltivata e vi cresceranno rovi e pruni. Ma il castigo di Dio non è mai per sempre. Le minacce di Dio sono per convertire, non per distruggere. È chiaro che la parabola di Gesù ricalca il canto della vigna del profeta, introducendo però almeno due precisazioni. La prima è che il peccato non consiste semplicemente in una generica disobbedienza a Dio, ma nel fatto ben più preciso che vengono uccisi i profeti e alla fine lo stesso Messia. Si tratta di un duro giudizio su Israele, ma se Matteo lo riporta nel suo Vangelo è perché costituisce un perenne avvertimento anche per noi cristiani. La seconda precisazione è che il castigo consiste nel fatto che il regno sarà tolto ai capi di Israele e sarà dato ai pagani, sarà tolto ai vicini quindi, e passerà invece a quelli lontani. Anche questo è un duro giudizio ed è anche un monito sempre per noi cristiani. Dio è fedele al suo popolo, alla sua comunità, ma non al punto che il suo disegno di salvezza venga interrotto, che le sue esigenze di verità, di giustizia vengano messe da parte. Se i cristiani rifiutano, le sue esigenze di giustizia troveranno da un'altra parte il modo di esprimersi. A questo punto è opportuno aggiungere un'ultima precisazione. Nell'allegoria di Isaia il padrone si aspettava uva pregiata, invece ha trovato uva scadente. Nella parabola invece non è una questione di frutti. I contadini non vogliono riconoscere il padrone come tale. Questo è il loro peccato. Si comportano come se la vigna appartenesse a loro e quando uccidono il figlio lo dicono chiaro, vogliono farsi eredi, padroni. Ma rifiutando la signoria di Dio, rifiutano la pietra angolare, l'unica che tiene il mondo in piedi. Senza il riconoscimento di Dio, il mondo non sta in piedi e la convivenza umana si frantuma. I santi della prossima settimana. Settimana che va dal 4 di ottobre fino al 10. La Chiesa ricorda il 4 ottobre San Francesco, il 5 Santa Giustina, il 6 San Bruno, il 7 San Sergio, l'8 ottobre Santa Eusebia, il 9 San Dionigi e il 10 ottobre festeggiamo San Bassiano. Ma veniamo naturalmente al 4 ottobre che, come accennavo prima, celebra la grande festa mondiale, direi, di San Francesco. A soli 44 anni si spegne e muore sulla nuda terra della Porciuncola in Santa Maria degli Angeli. È lui, San Francesco, un uomo che si spogliò di tutto, persino del vestito che aveva addosso, per sposare Madonna Povertà. Era figlio di un mercante e Francesco da giovane amava le allegre compagnie, spendeva con generosità il denaro del padre, ma un giorno, dopo un sogno rivelatore, decide di seguire il padrone e non il servo. Si prodigò quindi per gli ammalati, per i poveri e un giorno

1226. E San Francesco è un santo veramente originale. Originale è il suo modo di parlare, di agire, il suo stesso modo di morire, che le cronache dicono morì cantando. Lo stesso Tommaso da Celano, che è il suo primo biografo, di fronte alla personalità misteriosa del poverello d'Assisi depone la penna dicendo: ma è meglio che io taccia, perché nessuna parola umana riuscirà a ridire il mistero originale, gentile e geniale racchiuso in San Francesco. Francesco fu originale perché fu semplice. Il suo primo biografo dice ancora: egli era gentile, cortese, buono, semplice, santo tra i santi e tra i peccatori come uno di loro. Non ha temuto neppure la morte Francesco, anzi l'ha cantata come sorella e l'ha accolta con gioia. Agli uomini d'oggi Francesco propone ancora il messaggio che conduce alla fonte della vera gioia. È questo: osservate il Santo Vangelo. Francesco, vivendo il Vangelo, ha conquistato la vera libertà e nella libertà ha trovato la perfetta letizia, ha scoperto il segreto della vera felicità. È quello che egli augura a tutti i suoi e nostri fratelli. Auguri allora a tutti coloro che portano questo bellissimo e significativo nome, Francesco, e anche a tutte le Francesche, naturalmente. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. E veniamo anche oggi a scoprire cosa accadeva nel nostro territorio tanti e tanti anni fa. Cominciamo con il 4 ottobre 1499. In onore di San Francesco si inizia ad Anghiari la costruzione del convento della Croce e dell'ospizio cittadino. 5 ottobre 1398. Uguccio Casari, signore di Cortona, giunge con la moglie ed una brigata di circa 170 cavalieri a Lucca, ospite nelle case del Guinigi. In città per 3 giorni, ogni dì si tenne corteo di donne et uomini con balli et canti, cetre et desinari. 6 ottobre 1286, nel castello di Civitella della Chiana, il vescovo Guglielmino ratifica un trattato di pace con il comune e la parte guelfa di Siena. 7 ottobre 1407, Luigi Battista Casari diviene signore di Cortona dopo aver fatto uccidere lo zio Francesco. Sarà fatto prigioniero 2 anni dopo dal re di Napoli e rinchiuso nel Castel dell'Uovo. 8 ottobre 1308. Ad Arezzo i tarlati, forti dell'appoggio popolare, cacciano il podestà Francesco Tani del Partito dei Secchi e lo sostituiscono con Uguccione della Fagiola, appartenente invece ai Verdi. 9 ottobre 783. Da Worms, dove si trova, Carlo Magno conferma con diploma alla Chiesa Aretina, su istanza del vescovo Ariberto, successore di Cunemondo, tutte le possessioni et i beni da essa posseduti. 10 ottobre 1277. Cortona compra la porzione del marchesato di Valiano spettante a Ranieri l'Uguccione del Monte. Ed eccoci alla frase da leggere insieme e da ricordare durante la prossima settimana. Ho cercato una frase per onorare San Francesco che parlasse di povertà e ne ho trovata una di Oliver Clement, che è stato uno dei più autorevoli e influenti teologi, scrittori e filosofi ortodossi del XX secolo. Questa è la sua frase: grazie alla povertà io mi rimetto nelle mani di Dio, spoglio di ogni vernice di importanza, di ogni pretesa di dominio, torno nudo nelle sue mani perché mi possa ricreare come creatura nuova, per cui mi ricevo da lui ad ogni istante e ricevo tutto, e tutto è grazia. Ed eccoci giunti all'angolo musicale. E anche l'angolo musicale di questa settimana è dedicato a San Francesco. Ascolteremo infatti il bellissimo cantico

delle creature di Angelo Branduardi, un brano molto celebre pubblicato nell'album Infinitamente Piccolo del 2000, un disco interamente dedicato alla vita e agli scritti di San Francesco d'Assisi, fu realizzato in occasione del Giubileo del 2000. Il testo di Branduardi adatta fedelmente il cantico di Frate Sole del 1224, scritto da San Francesco, e che è uno dei primi e più importanti testi della letteratura italiana. La canzone, o forse sarebbe più corretto chiamarla lauda, sicuramente aveva anche una parte melodica, quella scritta da Francesco, che purtroppo è andata perduta. Ma il testo ripercorre la lode a Dio attraverso i quattro elementi: aria, acqua, fuoco e terra, e poi tutte le sue creature. Branduardi ha riscritto la musica, naturalmente si ispira un po' alla musica medievale, ma c'è anche un po' di pop che è molto tipico di Branduardi, insieme anche a delle sonorità folk e rinascimentali. Lo strumento guida è il violino, suonato dallo stesso Branduardi, accompagnato da arrangiamenti essenziali e molto suggestivi, come sentirete. E con il cantico di Frate Sole concludiamo il programma di oggi. Auguro a tutti voi di trascorrere una buona settimana che inizia con questa bellissima festa dedicata a San Francesco. Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto e, come sempre, ciao e a risentirci.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sicché abbia a riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, grazie a Lui e per Lui, sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen.

0: Dio grande e misericordioso, sorga la tua giustizia sulla terra.
1: E il tuo popolo vedrà un'era di fraternità e di pace.

0: fa che le nostre famiglie vivano in serena adesione ai tuoi voleri e in santa armonia.
1: Per essere il riflesso della tua unità d'amore nel Verbo e nello Spirito.

0: Padre, che hai risuscitato il tuo figlio e in lui hai voluto finalmente sconfitta la morte, aiutaci a vivere nel tempo la sua stessa vita nello spirito e a vedere tutte le cose nella luce radiosa della sua risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ciao, sono Marcello, anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.
3: And welcome to the DNCE First Annual International Cake Fight, where no matter how you slice it, it's a piece of cake. Now let's go to Lisa on the sidelines, who has all the delicious details on this frosty fight.
4: I'm Lisa Morningdale, reporting live at one of the year's biggest events. As you can see, the crowd is going wild. Let's see who will have their cake and eat it too. Back to you.
5: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE!

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

niente in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo.

0: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
1: Make you look, take two, lights, camera, action.

0: Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Non andare via.
3: Radio Incontri in Blu Cortona, 88.4, 92.8. La musica alla radio.
2: Con la musica alla radio.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: parlarmi più d'amore.
1: Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fan giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ciao, sono Isabella, anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

0: Ciao, sono Maria. Anch'io ascolto radio Incontri Cortona.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.